0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

diretta con la notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno prossima. La nicchietta tutta curva del capo scivelicar. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà altri sei. Buca veste, giacquidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte. Mi ricordo di Sima Celerotte.

L'istendo, l'incontro, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.

che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi.

Ci troveremo alle stelle, nascoste dentro alle scarpe, e ci sarà una luna, soltanto da un'altra parte, e crederemo in un sogno, solo per ricominciare, perché cadere è volare, se provi a lasciarti andare. Ed io, che ormai hai capito chi sei, non parla e pensa agli affari suoi, ma tornerà la fortuna, ci sentirà.

E tu, che non sai neanche che sei, sorridi e pensi agli affari tuoi. Ma tornerà questa luna che nasconde gli amanti, accenderà i tuoi occhi.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Le proteste per il diritto alla casa stanno dilagando da giorni in tutto il paese. Il servizio è di Laura Supino.
2: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, il suo appello è ora di dare più forza alla coalizione progressista per difendere le nostre conquiste sociali.
1: Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni diretti verso Mosca. Intanto all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev arriva il nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando il fallito attentato di Lipsia. Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1, con votazione per appello nominale non prima delle 14. Sul piede di guerra le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, accusano i 5 Stelle. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Electrolux ed Ex Ilva, due crisi industriali vicine a due punti di svolta. La multinazionale svedese ritira i licenziamenti, mentre per Ex Ilva confermata la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: La multinazionale svedese Electrolux ha ritirato il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Di passo importante ha parlato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL.
4: Finalmente si toglie la data di chiusura di Cerré, e cioè le produzioni Electrolux proseguiranno a Cerreto senza data di scadenza.
3: Nuovo tavolo previsto per l'8 ottobre. Per quanto riguarda invece il capitolo Ex Ilva, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo del polo di Taranto entro fine ottobre. Prevalgono le urgenze di salute pubblica, ma c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti.
1: Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Sul posto intervenuti diversi mezzi del 118, oltre a vigili del fuoco e polizia. Evacuata la palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Sembrava un terremoto prima dello scoppio. Abbiamo avvertito un forte odore di gas, hanno raccontato alcuni residenti della zona. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere. A Bologna ieri sera gli azzurri, nel quarto incontro di Nations League, hanno battuto la Turchia per 3-1. Una vittoria che, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, ci proietta al secondo posto del gruppo 1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
5: Erano passati solo 10 giorni dal brutto capo interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini.
6: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
5: Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
6: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che al di là dei risultati i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli. Luca Vialli.
5: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla A12 per materiali dispersi, code a tratti tra il Bivio per Viareggio e Versilia. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola. Fino al 19 ottobre è interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla A12 per materiali dispersi, code a tratti tra il Bivio per Viareggio e Versilia. Sulla Fepilì in direzione mare, code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola. Fino al 19 ottobre è interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming, Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 339 77 88 125.
3: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Torniamo in onda e parliamo di teatro andando all'Astra Signa. Si intitola Passaggi, la stagione 2026-2027 del Teatro delle Arti dell'Astra Signa. 15 appuntamenti tutti venerdì dal 9 di ottobre al 9 di aprile, con storie che arrivano dalla letteratura, dalla musica, dalla memoria e dal presente, e che raccontano uomini in bilico tra due mondi, donne che cercano la propria voce, luoghi contesi, partenze, attese e ritorni. Si tratta del primo vero e proprio cartellone studiato e pensato dalla scomparsa di Gianfranco Pedulla, a lungo direttore artistico della Compagnia Teatro Popolare d'Arte e del Teatro delle Arti di L'Astra Signa. Come sarà studiata questa stagione e che cosa ci troveremo, lo abbiamo chiesto a Francesco Giorgi, il nuovo direttore artistico.
5: Sicuramente è una stagione che noi dedichiamo a Gianfranco. È una stagione che abbiamo voluto intitolare Passaggi, proprio nel solco di quello che è proprio il passaggio tra una storia e l'altra, no? Tra una testimonianza e l'altra, e la stagione è incentrata su questo concetto. Infatti la stagione primaria, che si intitola Passaggi, racconta 15 storie differenti, tanti artisti che si succederanno sul palco e ci andranno a raccontare storie di contemporaneità, storie di altri artisti. Avremo delle serate dove Tullio Solenghi ad esempio ci parlerà di Paolo Villaggio, abbiamo una serata con lo scrittore Cosimo Damiano D'Amato che ci parlerà di Carmelo Bene, abbiamo da noi Pino Strabioli che ci racconterà il suo rapporto con grandi artisti. registi del teatro italiano come Franca Valeri. Ospiteremo concerti, un tributo a Gaber con i musicisti di Giorgio Gaber. Proprio, diciamo, la cifra di quest'anno è proprio il passaggio, come il passaggio di testimonianza, perché dobbiamo essere ben consapevoli che in questo mondo che corre e ci scappa via, a volte dobbiamo comunque soffermarci per capire meglio cosa stiamo lasciando e a cosa stiamo andando incontro.
6: Quali sono le vostre produzioni di quest'anno?
5: Allora, la produzione di quest'anno che andiamo a presentare è proprio nell'apertura, è 900 di Alessandro Baricco con in scena Ciro Masella, una coproduzione con Manacuma Teatro, una compagnia teatrale a noi molto affine che ha sede a Reggio Calabria, con cui abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Poi quest'anno avremo altre produzioni. Noi abbiamo fatto una produzione su la storia di Bellezza Orsini, una strega vissuta nella sociaria del 1500. Abbiamo altre produzioni legate a Paolo Poli. Abbiamo già debuttato con Lasciatemi divertire con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Per il futuro invece stiamo lavorando a una produzione di teatro ragazzi di un autore molto importante italiano, Pier Lorenzo Pisano, si intitola I pirati dello spicchio, e per il serale una produzione di Emanuele Aldurandi con del titolo Nadia, sì, e con un cast importante, perché cercheremo di avere con noi un'attrice come Elena Radonicic, che è stata anche ricordata al cinema come la coprotagonista del film su Berlinguer uscito poco tempo fa.
6: Siete uno spazio aperto alla città, alla cittadinanza. Continuano le proiezioni cinematografiche, partono ora i corsi di teatro.
5: Sì, diciamo che questa è proprio l'idea portante del nostro lavoro, il teatro che è il teatro della città, il teatro per la città, e il nostro slogan per la campagna abbonamenti di quest'anno è il teatro è tuo. Quindi tutte le nostre iniziative vanno in questo senso, in particolar modo a Teatro Aperto, che è un'officina di cultura contemporanea, l'abbiamo definito così, uno spazio disponibile e aperto a tutte le espressioni artistiche che possono in qualche modo inquadrare la direzione di questa nostra contemporaneità. Quindi per questo abbiamo deciso di ospitare 6 concerti di band che fanno parte, insomma, del territorio fiorentino. Abbiamo deciso di ospitare 2 monologhi di 2 giovanissimi poeti e attori. Diciamo, questi vengono un po' più da lontano perché ci raggiungono dall'Emilia Romagna. E poi abbiamo deciso di ospitare 4 appuntamenti di teatro contemporaneo e riprendere il filo con i podcast live in collaborazione con In Quanto Teatro per avere ospiti da noi, anche quel mondo che spesso a volte ci sfugge, che è il mondo dei social, degli influencer, quindi gli incontri anche dedicati a questa realtà. Una cosa importante a Teatro Aperto è quasi completamente a ingresso libero, perché tranne 4 spettacoli di teatro contemporaneo, poi tutto il resto abbiamo fatto uno sforzo per rendere accessibile il teatro a tutti, mettendo l'ingresso libero alla stagione a Teatro Aperto.

0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo alla stagione teatrale del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa. In programma dal 12 novembre al 17 aprile, un cartellone di 10 appuntamenti distribuito sui 6 mesi e studiato dal Comune di San Casciano in Val di Pesa insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo. Cosa c'è in programma e perché questa stagione è coltivare il Teatro Niccolini è importante per il comune di San Casciano in Val di Pesa, lo abbiamo chiesto al sindaco Roberto Ciappi.
2: Teatro Niccolini di San Casciano rappresenta un'istituzione culturale ma anche una realtà importantissima. Quest'anno andremo oltre i 200 abbonati e questo dimostra in un teatro di poco più di 300 posti quanto sia importante il legame tra territorio e naturalmente il teatro nell'anno dei 30 anni. Quest'anno compierà un compleanno importante, una cifra tonda. Il 18 ottobre faremo questa iniziativa per ricordare proprio gli albori del nostro teatro, il Teatro Niccolini, appunto, con dove si esibì Carla Fracci. Infatti la famiglia, il figlio verrà, sarà dei nostri a festeggiare e a ricordare non solo la riapertura e la ristrutturazione del nostro teatro, ma anche la volontà di rimanere un polo culturale, un presidio culturale fondamentale per la comunità del Chianti e di Firenze.
1: A parlarci meglio del programma è l'assessora alla cultura Sara Albiani.
3: Allora, questa è una stagione che noi abbiamo realizzato, come ormai da un lunghissimo periodo, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo, che è appunto il nostro partner principale per quanto riguarda la definizione della nostra stagione di prosa. Quello che abbiamo cercato di offrire al nostro pubblico, un pubblico molto numeroso, noi abbiamo un grande numero di abbonati ormai fedelissimi che seguono le nostre stagioni teatrali, è quello di una stagione che tiene insieme linguaggi diversi e temi diversi. Abbiamo cercato di avere dei grandi nomi del teatro, pensiamo solo a Laura Morante che farà appunto un suo spettacolo, con anche attori o comunque linguaggi più nuovi. Avremo con noi anche Lorenzo Marangoni, un ormai celebre stand-up comedian, quindi anche per appunto cercare, ripeto, di utilizzare dei linguaggi diversi, e poi dei giovani attori che hanno appunto sperimentato, magari cimentandosi anche in drammaturgie in qualche modo storiche, basti pensare a Edoardo De Filippo, però sperimentando delle modalità di trasposizione teatrale innovative. Questo perché il nostro teatro ha l'obiettivo appunto di provare a tenere insieme più linguaggi, più generazioni, ed arrivare a un pubblico che sia sempre più vasto e che quindi vada anche al di là di quelli che sono ormai i nostri abbonati storici.
4: A proposito di questo, abbonamenti, prezzi dei biglietti, che informazioni possiamo dare?
3: Noi abbiamo degli abbonamenti che cerchiamo di tenere con dei prezzi abbastanza contenuti proprio per garantire l'accessibilità della maggioranza delle persone. Quindi abbiamo gli abbonamenti ai 10 spettacoli che compongono la nostra stagione teatrale a 130 euro con un ridotto di 115 per quanto riguarda il palco centrale e la platea, e invece il palco laterale 100 euro l'intero e ridotto 80 euro. Abbiamo poi anche degli abbonamenti specifici per gli under 30, proprio per cercare appunto di, favorire la partecipazione anche delle generazioni più giovani. Per gli under 30 abbiamo la possibilità di scegliere 4 titoli per un abbonamento che viene complessivamente 30 euro, proprio nell'obiettivo di rendere il nostro teatro più aperto e appunto aperto al pubblico e democratico possibile.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al cinema La Compagnia di Firenze, la 17ª edizione di Middle East Now. La serata prende il via alle ore 21 con la performance live di un cantautore italo-iraniano residente a Firenze ormai da più di 30 anni. A seguire l'opening night con Fox Under a Pink Moon, il film di Merdad Oskuei e Soraya Akalaji. La proiezione si terrà alla presenza del regista Oskuei. Alle ore 21 al Teatro Puccini di Firenze in scena Briciole Minuzzoli di David Riondino con Chiara Riondino, Paolo Hendel e Anna Meacci, uno spettacolo in omaggio appunto a David Riondino. Nell'ambito di Musica ad Abitare, la rassegna a cura di Arci, Music Pool e La Shoot, partono i laboratori gratuiti nei circoli Arci di Firenze. Da oggi all'SMS di Soffiano inizia Facciamo Musica Insieme, laboratorio di musica per bambini e adolescenti a cura di Giulia Bartolini. Tutte le informazioni su arcifirenze.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. In fiamme un importante centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per una allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Escalation delle proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione del nord del paese. Un altro di 16 ha perso permanentemente l'uso dell'occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Secondo il quotidiano Le Monde, dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. E mentre continuano i blocchi delle scuole, oggi si terrà una nuova giornata d'azione per chiedere più risorse per l'istruzione. Lite familiare è finita in tragedia. Ieri pomeriggio a Napoli una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League, dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Roberto Mancini, che poi si commuove pensando alla precedente esperienza alla guida della nazionale affiancato da Vialli. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Nove e tre minuti di questo martedì 6 ottobre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio. Ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzauti, l'attualità fra qualche istante con tutte le notizie, gli aggiornamenti, le ultime ora dall'Italia e dalla Toscana. Vi ricordo il nostro nuovo numero WhatsApp per contattarci, per scriverci, per segnalarci notizie, critiche e suggerimenti: 339-7788-125. Fra qualche istante le notizie dei quotidiani online e poi le vicende della nostra regione con i nostri approfondimenti. Parleremo di trasporto pubblico locale, la protesta dei sindacati per i tanti autisti di Autonomie Toscane che lasciano il posto di lavoro, tanti i problemi del servizio. Ci sarà un confronto a breve tra comune, regione e azienda. Sentiremo le richieste del sindacato Filt e CGL. Parleremo poi dell'RSA alle Civette, perché ieri in consiglio comunale c'è stata la svolta da parte del comune e della giunta di Palazzo Vecchio, che intende difendere l'esperienza di questa RSA pubblica, non venga chiusa, si provi a mantenere il servizio, lo si mantenga pubblico, ha detto l'assessore Paoleso. Ne parleremo con il capogruppo del PD in Palazzo Vecchio, Luca Milani, perché sono stati approvati anche degli ordini del giorno e delle mozioni in consiglio all'unanimità in difesa proprio dell'esperienza delle civette. Poi il lavoro con i Sud Cobas, che oggi sono davanti alla Euro Ingro, l'azienda che ha già avuto delle mobilitazioni nei mesi scorsi, fu teatro, forse lo ricorderete, di una molto discussa aggressione da parte degli imprenditori nei confronti dei manifestanti e perfino degli agenti della Digos che erano lì al presidio, al picchetto operaio. E poi non per ultimo l'urbanistica, con il comitato Salviamo Firenze che lancia una referendum di idee sull'ex OGR, l'area che deve essere riqualificata dietro la piazza del Maggio Musicale Fiorentino. E poi ci sono anche gli altri temi dell'urbanistica, dagli alberghi che diventano appartamenti di lusso ai resort che spianano le ulivete dei boschi e le ulivete delle colline. Partiamo dal metro del Consorzio Lamma con Claudio Tei, buongiorno e ben trovato.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Le prossime ore cosa ci riservano? Quando il cambio atteso e da voi previsto di circolazione, insomma, si passerà dall'estate che c'è ancora a un quasi autunno?
3: Sì, allora ancora oggi una giornata interlocutoria, infatti nubi sparse, un po' più intense nel pomeriggio, qualche acquazzone sull'Appennino, venti da est, sud-est, sulla costa, temperature ancora piuttosto alte, appunto 25-26. Anche la mattina di domani si aprirà più o meno così, con nubi sparse però più soleggiato, il pomeriggio invece vede nubi in aumento a partire dalla costa, sempre più compatte. Arriveranno le piogge dalla sera di domani, temporali a partire dalla costa, che poi durante la notte successiva andranno a interessare un po' tutta la regione. Quindi sì, è confermato giovedì come giornata peggiore, più perturbata, più variabile venerdì, e poi il tempo dovrebbe rimettersi nel fine settimana, ma comunque ecco, la parentesi autunnale sicuramente è in arrivo.
5: Grazie Claudio Tei, a risentirci domani con il Lamma.
3: Buona giornata a tutti.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9-7 minuti, andiamo a vedere le principali notizie sui quotidiani online. La vicenda spagnola ha eco anche sui titoli che troviamo in edicola quest'oggi. Ieri vi abbiamo raccontato dell'annuncio del Premier Sanchez, elezioni anticipate il 29 novembre in Spagna, i temi della casa all'origine della crisi del governo spagnolo, dei decreti bocciati al Parlamento hanno indotto il capo del governo a chiedere elezioni anticipate e appunto la casa, che potrebbe essere anche un tema della prossima campagna elettorale. La Repubblica, prezzi folli, alloggi vuoti, anche l'Italia scopre 100.000 sotto sfratto e anche il governo sta pensando a misure. La destra studia una nuova cedolare sugli affitti, il PD serve più edilizia pubblica, la replica e poi locazioni agevolate per le famiglie in limite a quelle brevi, le mosse del governo sulla manovra. La Stampa ha lo stesso tema in apertura, metropoli e borghi, la casa diventa un lusso, tutto lo stipendio per pagare l'affitto. Poi un'intervista a Tito Boeri, ex presidente IMSS, una patrimoniale generica, quindi una tassa sui patrimoni, spaventa, bisogna tassare le grandi eredità. E poi ancora la Stampa, pensioni 2027, aumentano gli assegni con chi guadagna e chi quanto in base al reddito. Ancora Corriere della Sera, invece, apertura su temi economici, la classifica delle 100 migliori aziende dove lavorare in Italia e poi la cronaca, il caso dei campioni del DNA distrutti dalla RIS prima del ok dei giudici, il comandante Carabinieri Luongo, se qualcuno ha sbagliato pagherà, stiamo parlando del delitto di Garlasco e delle prove a discarico di Alberto Stasi che non sarebbero state valutate o comunicate, il test fantasma sulla bici, non comunicate alla procura, l'ufficiale dei RIS c'era un esito dubbio sui pedali, era strano, noi in ufficio ne parlavamo. E poi una notizia in aggiornamento, massiccio attacco su Mosca, lanciati 650 droni, due morti, l'Estonia sposta le truppe al confine, quindi aumenta la tensione ad est. 9-9 minuti, andiamo anche a vedere ora le notizie della nostra regione.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Vedremo fra qualche istante anche i titoli dei quotidiani che si occupano della Toscana e partiamo però da una vicenda che tutte le principali testate portano ed è una vicenda che riguarda il trasporto pubblico locale. Corriere Fiorentino, traffico e costi, la fuga degli autisti di Autolinee Toscane, già 50 dimissioni dall'inizio dell'anno, tutti i sindacati chiedono interventi urgenti, il Comune e la Regione promettono presto un altro incontro con l'azienda, la testimonianza raccolta al Corriere Fiorentino di un autista. Autista, mollato a 26 anni, guidavo con l'ansia. Sulle pagine della Nazione, caro vita e poca sicurezza, gli autisti scappano, una alla settimana lascia Autolinee Toscane, e anche la Repubblica di Firenze quest'oggi apre proprio su questo tema. Ne parliamo con Riccardo Tozzi, Filt CGL di Autolinee Toscane. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno agli amici di Nova Radio, a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Avete voi segnalato un po' tutte le sigle sindacali in AT questo problema della fuga degli autisti. Quali sono le motivazioni principali all'origine di questo fenomeno?
3: Ma guardi, le motivazioni principali sono da riportare, da ricondurre al fatto che il lavoro ormai non è più retribuito in base anche al caro vita, ai rapporti degli aumenti del caro vita che ci sono attualmente. Ci sono grandi responsabilità per un lavoro sottopagato. E sicuramente,
2: quanto prendono gli autisti appena entrati?
3: Circa 1.500 euro, 1.600 euro su per giù. E appunto è un lavoro pieno di responsabilità, sottopagato anche. Tanti colleghi vengono da fuori provincia ma anche da fuori regione e per cui si ritrovano a dover affrontare dei costi che sinceramente sono abbastanza alti. Firenze purtroppo è una città abbastanza cara e quindi i colleghi si trovano un pochino arresi di fronte a queste spese. Come ritrovano un lavoro diciamo vicino al luogo natio, logicamente c'è da capirli, tornano verso casa.
2: E quindi c'è un drenaggio continuo, questo aggrava i problemi diciamo dell'azienda, nel senso che c'è anche carenza di personale diciamo strutturale?
3: Sì, ci sono anche carenze di personale abbastanza strutturale, specialmente adesso siamo entrati nell'orario con più regime, perché appunto sono partite le scuole, e per cui noi siamo abbastanza in difficoltà anche a coprire i turni che vengono previsti quotidianamente. Diciamo ci sono dai 40 ai 50 turni mancanti mediamente tutti i giorni.
2: Il lavoro è usurante, lo dite, anche lo sanno gli utenti, perché insomma non è facile guidare a Firenze data la condizione degli autobus, le corse che saltano, le corse che ricadono tantissimo, gli autobus affollati, le tensioni, insomma le aggressioni, se ne è parlato anche recentemente, avete fatto un presidio sì. Su questi punti appunto leggevamo, ci sarà un confronto comune regione con l'azienda, voi cosa chiedete venga fatto, su quali punti bisogna intervenire?
3: Allora, intanto noi ringraziamo le istituzioni che dopo i vari solleciti fatti da queste organizzazioni sindacali si sono finalmente mosse per venirci incontro, e i temi che noi affrontiamo ormai e chiediamo da tempo sono i tempi di percorrenza, il ripristino delle corsie preferenziali, la lotta alle soste selvagge, sono diciamo ecco i punti cardine, anche perché poi questi di conseguenza si legano anche al problema della sicurezza, perché logicamente il non rispetto dei tempi di percorrenza porta a...
2: Però ci sono delle motivazioni anche di organizzazione del lavoro, spesso e volentieri sono state segnalate, cioè
3: certo,
2: che sono
3: certo,
2: gli stessi tempi, no, che vi danno l'azienda, impossibile da rispettare, quindi poi le corse si accavallano e qualcuna salta con inevitabile...
3: Sì, come ho detto prima, tempi di percorrenza che attualmente non sono sostenibili, ma non solo dovuti diciamo alla cantierizzazione, perché ci sono delle linee che erano in sofferenza già anche prima della cantierizzazione. Se lei pensa che dei tempi di percorrenza sono fermi al 2014, ma nel frattempo la città si è evoluta, la popolazione è aumentata, i mezzi sono aumentati, e capisce bene, per ritoccare il punto delle corsie preferenziali, se il servizio pubblico non ha un servizio dedicato ma viaggia insieme al traffico quotidiano, i tempi logicamente non si possono rispettare, e di conseguenza l'utenza si arrabbia.
2: Anche il preferenziale in realtà è sparita a causa anche delle rivoluzioni del traffico legate ai cantieri della tranvia. Si parla di invece semafori intelligenti che si colorano di verde quando passa l'autobus. È possibile? Qualcosa che ha senso? Oppure comunque è come
3: sì,
2: una goccia in mare?
3: È una soluzione già che viene adottata con gesti dalla tranvia, e questa è una cosa che abbiamo chiesto anche noi in un tavolo tecnico con istituzioni e polizia municipale. La polizia municipale ci è sembrata molto disponibile a realizzare questo tipo di soluzione. Vediamo se noi auspichiamo sia possibile una soluzione del genere, che sicuramente ridurrebbe ecco notevolmente il recupero di questi tempi di percorrenza, sicuramente andrebbe a agevolarci.
2: Sapete già quando ci sarà l'incontro tra l'azienda e le istituzioni?
3: No, però pensiamo a breve, noi speriamo ecco entro il primo tempo possibile. Insomma,
2: è un piccolo passo in avanti anche nel rapporto con le istituzioni e con il vostro datore di lavoro, oppure insomma vedremo, bisogna comunque vedere i risultati.
3: No, sicuramente la risposta ci ha fatto piacere da parte delle istituzioni, come dicevo prima, ora però ecco è l'ora di passare dalle parole ai proverbiali fatti, sì, tanto per venire incontro alle esigenze non solo dei lavoratori ma anche dell'utenza, perché guardi, la lascio con una cosina che mi farebbe piacere dire, che prima si faceva carte false per entrare a lavorare diciamo alla vecchia ATAF, adesso si fanno carte false invece per andare via.
2: Grazie Riccardo Tozzi, Filt, CGL, Autorità Toscana, ovviamente a voi buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie, arrivederci a tutti, buon lavoro a tutti e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie, alle 9:17 minuti, appunto, ci sono tante notizie che riguardano questo. Traffico, aggressioni, costo della vita, già 50 dimissioni di autisti out of, e poi sabato uno sciopero aziendale, disagi in vista per il tram, l'annuncio è quello dei Cobas, quindi sciopero 24 ore il 10 ottobre prossimo dei lavoratori GEST, quindi della tranvia. La tranvia comunque avrà sempre le fasce di garanzia dedicate. Sulla Nazione, bus sempre in ritardo, ora un piano per i semafori, 5.000 multe contro la sosta selvaggia, sono alcune delle idee di cui discuteranno probabilmente l'assessore ai trasporti Boni e della regione e quello del comune Andrea Giorgio con Autolinee Toscane. Questo dalle pagine della Nazione. Poi pullman turistici, tolleranza zero, contrassegni sospesi e controlli a tappeto, perché sui pullman turistici sembra essere la città con la brodo, lo scrive anche la Repubblica. Pullman turistici, più di 1.000 multe sono entrati senza ticket, quindi evidentemente, nonostante diciamo le regole, queste vengono violate e ovviamente arrivano anche le sanzioni. Altre notizie, quelle purtroppo della cronaca, anche qua ci sono più quotidiani che si occupano di questa vicenda. Partiamo dalla Nazione, una vicenda brutta di cronaca, agguato in casa, una 21enne violentata, salita in camera dopo la serata in discoteca con un uomo di 30 anni, il fratello della vittima lo affronta, l'aggressore viene arrestato, conosceva già la giovane, per questo la ragazza si era fidata di lui. Sulle pagine del Corriere Fiorentino la cronaca nella prima pagina con un riquadro, la invita a casa sua, poi la picchia, la violenta, arrestato un 22enne, un giovane peruviano arrestato a Firenze con l'accusa di violenza sessuale, danni di una connazionale, dopo una serata in centro l'uomo si è offerto di ospitarla per farla riposare, nonostante il rifiuto di lei l'ha colpita con schiaffi, abusato della ragazza, la vittima poi è andata in ospedale dove è scattato il codice rosa, l'uomo si trova ora a Sollicciano. Questa è un'altra, appunto, notizia che trovate un po' da tutte le parti. La Repubblica, dorme a casa dell'amico e lei poi denuncia, mi ha violentata. 9:19 minuti, ora qualche istante con la musica e andiamo invece poi a parlare della vicenda delle RSA Le Civette, perché ieri in Consiglio Comunale c'è stata una svolta per certi versi inattesa.

0: città. Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:21 minuti, riprendiamo il filo delle notizie con anche i nostri approfondimenti e ripartiamo dalla vicenda dell'RSA Le Civette, una vicenda che abbiamo trattato più volte nel corso delle ultime due settimane. Una struttura pubblica per residenza di anziani, sanitaria anziani, nel parco complesso sanitario di San Salvi. L'ASL ha annunciato prima dei lavori per ristrutturazione e quindi la necessità di chiudere la struttura e quindi spostare 19 anziani pazienti ospiti. È arrivata anche però la lettera di licenziamento collettivo da parte dell'azienda che gestisce la struttura, la Proges. 26 persone quindi sono sotto procedura di licenziamento collettivo. Ne è partita una mobilitazione che peraltro già covava, perché la struttura era già stata depotenziata negli anni scorsi sempre su motivazione lavori che però poi non erano stati svolti, sono partiti soltanto poche settimane fa e avevano dimezzato la capienza. La stessa cosa era successa al centro diurno per Alzheimer, di circa una quindicina di posti. Nei giorni scorsi la mobilitazione è montata fino a un presidio molto partecipato, un po' tutte le forze politiche di opposizione erano presenti, ma anche il presidente del quartiere 2 Campo di Marte, Michele Perguidi, che ha preso di petto la questione chiedendo una mossa al comune, mossa che evidentemente è arrivata ieri in consiglio comunale. C'era una interrogazione, un question time all'assessore Paolesu, assessore

0: che le civette continuino a svolgere la propria attività. E poi a seguire il Consiglio Comunale ha approvato ben due mozioni all'unanimità per chiedere la difesa delle civette. Ne parliamo con Luca Milani, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Si può dire che, insomma, dopo mesi, possiamo dire perché sono mesi che seguiamo questa vicenda, finalmente è arrivata una presa chiara di posizione da parte della Giunta.
1: Sì, le parole dell'assessore in Consiglio Comunale sono state molto chiare, ma non potevano essere così, perché ovviamente la scelta determinata probabilmente da esigenze anche di far quadrare i conti, non lo metto in dubbio, da parte della ASL, però vanno purtroppo a costare con una realtà, quella della cura degli anziani, che è sempre più e lo sarà ancora di più centrale nelle politiche sociosanitarie che tutti dovremmo mettere al centro nei prossimi anni. E lo sappiamo, la denatalità da una parte e l'invecchiamento della popolazione dall'altra, e ci impone un cambio di passo, e quindi questa operazione di chiusura di un RSA va nella direzione sbagliata, purtroppo. E di questo la politica tutta fiorentina, anche partecipando al presidio delle famiglie, lo ha dimostrato, perché c'erano presenti tutti i gruppi politici. E come dicevi giustamente...
0: La verità, il PD era un po' assente, tranne il presidente del quartiere 2.
1: No, io c'ero, il presidente del consiglio c'era, la consigliera Innocenti, il presidente della commissione sanitaria.
0: Ma secondo lei che cos'è che ha fatto cambiare un po' orientamento alla giunta? Perché per lunghe settimane è sembrata un po' nicchiare su questo.
1: Ma secondo me è perché l'interlocuzione con la regione, evidentemente, forse ci prefiguravamo anche una soluzione percepibile, intermedia. Di fatto probabilmente la scelta che bisognerà riuscire a fare è quella di i lavori sulla palazzina attuale, ridimensionando probabilmente anche la spesa, cercando di fare al meglio con il minor costo possibile, perché se sulla sicurezza non si può scherzare, per cui tutti gli impianti devono essere a norma. Ci vuole gli impianti antincendio, tutto quello che serve, perché ovviamente a questo non si può derogare, però probabilmente si può trovare una modalità per cui si spenda il minimo indispensabile pur mantenendo tutte quelle garanzie di sicurezza che sono necessarie, senza arrivare a spendere le cifre che sono state ipotizzate.
0: Fai la metà dei lavori da parte. Del PD qual è a questo punto? Lavori per poi però reinsediare la RSA così com'è, o anche come chiedono quelli del quartiere, ripristinare quegli altri 20 posti per farla riprendere a 40 posti come era originariamente?
1: Sì, noi bisogna arrivare, anche se in maniera progressiva, perché lo capisco, i lavori li devi fare, quindi solo in metà palazzina attualmente, quindi quelle persone lì non ci staranno. Però in prospettiva i posti disponibili devono tornare ad essere quelli che erano, ma lo dicevo in apertura, l'esigenza dell'accudire le persone anziane sarà sempre maggiore. Voi immaginate che a Firenze ci sono tantissimi gli over 65 e tanti di questi vivono da soli, e quindi pur cercando di fare una politica per la quale la residenza assistita sia l'ultimo pezzetto della vita delle persone, quindi anche con tempi molto brevi, già adesso la permanenza media è di 9 mesi, questo tempo attraverso i corretti stili di vita e le cure domiciliari si ridurrà sempre di più, ma a un certo momento in casa da solo non potrai più stare, e quindi i posti nelle RSA saranno sempre più necessari. Noi dobbiamo arrivare ad avere una struttura di accoglienza sanitaria nell'RSA che ci consenta con tranquillità di trovare posto. Oggi diventa invece un dramma per le famiglie quando accade che un anziano deve per forza trovare un posto nell'RSA, effettivamente o i costi, o uno è in grado di sostenere dei costi che sono improponibili, o se no non c'è posto per tutti.
0: Senta, l'opposizione.

0: A partire dalla sinistra, poi per passare a Finanza Democratica, hanno applaudito a questa svolta della giunta, però non hanno mancato di far notare una cosa: se questa era la posizione della giunta di Palazzo Vecchio, potevano andare al presidio a diciamo esprimerla, non crede?
1: Ma sai, queste sono anche, non voglio dire scelte politiche, perché magari è anche determinato dagli impegni che uno ha già preso, per cui non è sempre così facile liberarsi dagli incontri, dall'agenda quotidiana. Io credo che comunque la presenza del PD, come ti dicevo, in realtà era forte, perché quasi tutti i consiglieri comunali c'erano. E poi lo abbiamo determinato con un atto, come dicevi te, è stato portato un atto da parte delle opposizioni e un atto da parte di tutta la maggioranza, votati entrambi all'unanimità, che chiedono esattamente questo. Tra l'altro il presidio lì a San Salvi ha un doppio significato, anche rispetto alla storia del luogo, e quindi mantenere lì un RSA, se non è proprio in quella palazzina, va capito se ci fosse qualche altra disponibilità, sempre all'interno di San Salvi, ha una valenza anche davvero da questo punto di vista molto forte. E poi tra l'altro anche come ambiente è davvero bello per chi ci vive e ci lavora. Insomma,
0: una realtà da difendere, quella qui. Come immagino però il concetto della residenza sanitaria assistita per anziani di carattere pubblico, che sono sempre più rare, no? Anche nel panorama.
1: Questo è determinante, perché a Firenze, oltre alle civette, c'è solo l'esperienza di Montedomini. Tra l'altro anche qui bisogna un po' dire le cose come stanno, perché le civette in realtà è gestita dal pubblico, ma è data come servizio in appalto, e c'è il problema, come si diceva prima, dei lavoratori, perché appresa la chiusura, comunicata la chiusura, la cooperativa ovviamente ha aperto la procedura di licenziamento, cosa che è il primo tassello da risolvere, da sistemare. Il primo tassello è questo qui, dei lavoratori, che si accompagna ovviamente
0: eventualmente lo spostamento dei 19 ospiti nella parte in cui che è agibile e potrebbe garantire una continuità del lavoro, perché secondo i comitati dei familiari c'è una parte che potrebbe comunque essere ancora utilizzata nel frattempo che finiscono i lavori in atto, e poi fare una sorta di volano in qualche modo all'interno della stessa struttura.
1: No, ma per quello che mi riguarda, la soluzione che mi sembrerebbe la più praticabile, per l'appunto, è proprio questa, che salverebbe tutto. E come dicevi in apertura, ci sarà questo incontro con la regione, io spero che sia l'incontro determinante.
0: La regione ha detto ci sono 10 milioni da mettere per fare tutti questi lavori, lei ha detto vediamo se poi saranno effettivamente così.
1: Esatto,
0: ma nel caso il comune potrebbe mettere qualcosa diciamo di suo.
1: Questo diventa complicato, però si può provare a fare dei ragionamenti, perché
0: non è materia comunale, insomma, dite voi.
1: Allora, diciamo che poi è tutto materia comunale, perché quando la cittadinanza ha bisogno di qualcosa gli viene spontaneo rivolgersi all'istituzione più vicina, che è quella del sindaco, e quindi diventa comunque tutto poi in carico al comune. L'unica cosa è che anche noi, un ente locale, non è che uno ha tutte queste disponibilità,
0: certo.
1: Quindi va trovato all'interno di strutture, eventualmente di strutture che già abbiamo, o di capacità di finanziamento, che vuol dire però togliere da altri servizi, quindi non è banalissimo. Ma guarda, banalmente nel documento di programmazione che sta facendo il governo, pur mantenendo gli investimenti sulla sanità pubblica 6,3, dimostra rispetto al PIL, dico per cento rispetto al PIL, dimostra che non ha capito la necessità invece di aumentare questa capacità di spesa, perché le regioni non ce la fanno. E anche l'operazione del bollo, che viene vissuta dalla cittadinanza come finalmente una tassa ingiusta, ma alla fine va a penalizzare le regioni e quindi i servizi per la cittadinanza. Cioè, a volte davanti a queste operazioni che sembrano chissà che, quali benefici possa portare alla cittadinanza, la pagheremo più cara e non del bollo.
0: Certo. E infatti di questo parlava davvero proprio il governatore Reggiani della regione, dicendo che queste risorse mettono appunto un grande punto interrogativo anche sulla capacità di manovra regionale della ASL, anche su questi famosi 10 milioni. Vedremo insomma domani quale sarà l'esito dell'incontro. Per ora grazie a Luca Milani, capogruppo del PD in Palazzo Vecchio, ovviamente buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ancora, 9:34 minuti in questo istante, la pubblicità, il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana e poi torniamo con altri approfondimenti. Ripartiamo dal lavoro, andiamo nella piana di Prato con la vicenda Euro Ingro.
2: Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12, a causa di un incidente in direzione Livorno, è chiuso il tratto tra Carrara e Massa. Chiusa l'entrata di Carrara, il traffico è bloccato nel tratto con 3 km di coda. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Per incidente 1 km di coda tra Firenze Impruneta e il bivio per la 11. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola. Fino al 19 ottobre interrotta la circolazione tra via della Cupola e via del Canale per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: 9:36 minuti, ancora Newsbox. Andiamo alle vicende del lavoro con un presidio che prenderà luogo fra più o meno un paio d'ore, una iniziativa proclamata dai Sud Cobas al centro commerciale Euro Ingro. Siamo in via Gora del Pero, nella zona industriale di Prato. Lì il sindacato terrà un incontro per segnalare una vicenda di prevaricazione dei diritti sindacali. Ne parliamo con Bianca dei Sud Cobas. Buongiorno e bentrovata.
6: Ciao Riccardo, buongiorno.
0: Che cosa denunciate come Sud Cobas stamani alla Euro Ingro?
6: Allora, oggi, fra appunto, come dicevi tu, un paio d'ore saremo in presidio davanti all'Euro Ingro, che è uno dei centri di vendita all'ingrosso di capi di abbigliamento più grandi d'Europa, per denunciare un'operazione di fatto di chiudi e riapri che è avvenuta quest'estate per liberarsi dell'unico lavoratore iscritto al sindacato alle dipendenze di uno dei negozi che operano all'interno di Euro Ingro. Ovviamente questa mobilitazione riguarda la difesa al posto di lavoro, alla stabilità del posto di lavoro e la difesa appunto dei diritti conquistati con la mobilitazione, con il coraggio degli
0: operai.
6: Che
0: significa chiudi e riapri per licenziare qualcuno? Che cosa ha fatto l'azienda?
6: Allora, quello che di fatto è successo è che è arrivata la lettera di licenziamento all'unico lavoratore iscritto al sindacato. Dopo un mese, come questa lettera di licenziamento diceva, l'azienda ha chiuso, ma ha chiuso per finta, ha continuato a lavorare con lo stesso titolare, con gli stessi operai e con le stesse merci indisturbata. Questo noi lo sappiamo dagli altri lavoratori iscritti al sindacato che lavorano dentro l'Euro Ingro, quindi di fatto è stato un modo per lasciare a casa l'unico lavoratore sindacalizzato dell'azienda azienda che appunto ha continuato a lavorare indisturbata, cambiando di fatto solo la sua ragione sociale, quindi poi i clienti, il titolare, gli altri lavoratori e la merce venduta, ecco, è rimasta la stessa. Perfino, diciamo, il posto fisico, ad esempio il negozio, il negozio all'interno dell'Aero Ingro è rimasto lo stesso, ha solo, diciamo, tolto l'insegna che diceva De Vita. Ecco, questa è stata la variazione.
0: Ecco, oggi tornate all'Aero Ingro, una specie di ritorno sul luogo del delitto, nel senso che questa è un'azienda di cui abbiamo parlato molto nei mesi scorsi, perché è quella in cui sono avvenuti dei fatti preoccupanti, l'aggressione ad un picchetto operaio di protesta, tra l'altro coinvolse anche dei agenti della Digos che erano lì presenti. Era il novembre dell'anno scorso?
6: Esatto, sì, nel novembre dell'anno scorso noi portammo avanti una mobilitazione, in realtà non per questa ditta in particolare, ma per altri che operano all'interno dell'Aero Ingro. Non so se lo dicevo già, ma all'interno dell'Aero Ingro questo è stato il primo lavoratore sindacalizzato. Questo ha dato forza e coraggio ad altri lavoratori a sindacalizzarsi, motivo per cui siamo arrivati alla mobilitazione del novembre del 2025. Nella giornata del presidio sindacale il picchetto è stato violentemente attaccato da un gruppo di titolari e padroni di negozi interni all'Aero Ingro. In prima fila c'era il titolare di De Vita, quindi nonostante lui, come dire, noi avessimo già concluso lo stato di agitazione presso la De Vita e ci fosse già arrivata la regolarizzazione del lavoratore sindacalizzato, ecco, questa pratica di attaccare violentemente i presidi è una pratica che riguarda la difesa del diritto a sfruttare che i padroni e i titolari delle aziende a Prato vogliono difendere a ogni costo. Questo l'abbiamo visto per esempio anche quest'estate alla HSRL di Seano, quando un giorno di giugno si sono presentati 350 e 200 titolari di Prontomoda e varie altre aziende dell'industria dell'abbigliamento di Prato per attaccare violentemente di nuovo il presidio. Il titolare di De Vita era presente anche quel giorno, nel senso che questi sono proprio
0: il filo nero dello sfruttamento,
6: diciamo, lo chiamiamo noi, nel senso che sono proprio pratiche tutte collegate, quelle dello sfruttamento, del chiuderiato, del disfarsi dei lavoratori sindacalizzati, dello scappare appunto dalle proprie responsabilità, che sia come committenti o anche come, diciamo, titolari diretti, e poi fino ad arrivare a quella dei violenti attacchi che abbiamo visto, ecco, sia a novembre che quest'estate.
0: Ecco, poi la vicenda della H è finita in modo diverso, nel senso c'è stato un accordo, gran parte dei lavoratori hanno trovato una nuova occupazione grazie a una specie di passaggio di ramo d'azienda, e anche quelle pratiche sono state sanzionate dal punto di vista della giustizia, nel senso venne fatto un ricorso, il ricorso poi è stato rigettato da parte degli imprenditori. Invece all'Aero Ingro com'è finita, oppure com'è proseguita fino ad oggi?
6: Ma diciamo, noi non è la prima volta che aziende dentro l'Aero Ingro, che operano dentro l'Aero Ingro, provano a licenziare i lavoratori sindacalizzati. Qualcuno ricorderà forse la vicenda della Osta 22. Noi questo inverno abbiamo fatto 2 mesi di mobilitazione davanti alla Lara SRL, che è un'azienda collegata a un negozio che operava dentro Aero Ingro e che poi ha chiuso lasciando a casa un lavoratore sindacalizzato. Ma anche in primavera abbiamo fatto una mobilitazione grande all'interno della campagna degli Strike Days contro l'accessori moda, altra azienda che opera dentro Aero Ingro, che aveva anche lì provato a licenziare un lavoratore sindacalizzato. Grazie alla mobilitazione in quel caso eravamo riusciti a ottenere ese integro, però ecco, il messaggio che vogliamo mandare oggi è che i diritti non tornano, che Aero Ingro non torna indietro, e anche, diciamo, denunciare questo clima di impunità all'interno del quale i titolari dell'Aero Ingro, ma non solo, in questo caso dell'Aero Ingro, operano indisturbati, quindi non solo attaccando il presidio appunto, ma anche cambiando ragione sociale e liberandosi dei lavoratori che hanno conquistato i loro diritti.
0: Ricordiamo l'appuntamento con il vostro presidio, via Gora del Pero 25, Prato, davanti all'Aero Ingro, ore 11:30 per i Sud Cobas. Se non hai altro da aggiungere, grazie a Bianca.
6: Grazie a te Riccardo, ciao, buona giornata.
0: Grazie Sud Cobas, 9:43 minuti, qualche istante ancora di musica e poi cambiamo argomento, parliamo di urbanistica, ci sono diverse questioni aperte. Salviamo Firenze come comitato è attivo, ha lanciato proprio ieri una nuova iniziativa sull'area ex OGR dopo le altre del passato con le passeggiate anche recenti, ne parliamo fra pochissimo.

0: Newsbox. 9:46 minuti, ancora Newsbox. Andiamo alla vicenda della urbanistica a Firenze. Ci sono tanti fronti caldi aperti e, come dire, ce n'è forse uno che si apre ogni giorno, dalle vicende Montedomini a quelle degli alberghi che compaiono nel centro nonostante un blocco ormai vigente da anni. E siamo al Palazzo Sogni via Martelli, altri palazzi storici, quello di via Cavour, che diventeranno degli appartamenti di lusso con l'obol di un 600.000 euro concessi al comune, e ancora le battaglie al TAR con i grandi gruppi che pretendono di fare affitti brevi anche nel centro a Firenze, oppure i resort che non hanno, diciamo così, pare, rispetto per il verde, dal Four Seasons, che ha smantellato parte del giardino che era del convento, che poi ha acquisito, a un altro resort in via Bolognese, che al posto di una oliveta ha fatto un parcheggio e una piscina. Tutte queste vicende un po' sono seguite da il comitato Salviamo Firenze per Viverci. Massimo Torelli, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Io ne ho squadernate un po' di questioni, ma sono soltanto una parte. Seguirle complicato.
1: Però c'è un filo, diciamo, separandolo, perché uno rischia di essere affogato. Questo fatto di Borgo Brugnano, che citavi all'inizio, quello via Bolognese, angolo via Trieste, dove c'era un'oliveta, viene rasa al suolo per fare un parcheggio stile americano, diciamo così, che non ci incastra più niente la nostra storia, al confine con col verde di Villa Fabbricotti, così uno si orienta anche avendo un po' presente la zona, e che l'assessore definisce abbiamo riportato decoro.
0: Sì, queste le parole dell'assessora Caterina Biti. Per chi non avesse seguito il Consiglio Comunale di ieri, ha detto proprio così: è tutto stato fatto però in regola.
1: In regola, come si può dire? Il tema è, allora, sono due cose, sono due aspetti. La parte politica dà gli indirizzi, gli uffici fanno la parte formale burocratica. Un conto è dire non c'è stato un abuso edilizio, perché i permessi ci sono stati dati dagli uffici, ma la parte politica si domanda quale indicazione è stata data agli uffici che si può radere al suolo i nostri oliveti e trasformare le nostre colline, il nostro ambiente, il nostro paesaggio in una dépendance. Mi sembra che il proprietario sia un ricco sostenitore repubblicano americano, forse non trampiano, uno degli uomini più ricchi d'America, del Texas, o no? Voglio dire, il tema è, l'assessore deve esprimersi sulla parte politica, quell'intervento è adeguato, fa bene o fa male alla città?
0: Certo.
1: Poi c'è la parte, diciamo, legale, che dice se è stato un abuso o non un abuso, ma qui il meccanismo, che tutto ciò che è legale va bene, come si può dire, non va bene, non va bene, perché poi succede che arriva un altro grande gruppo, quello di Four Seasons, che grazie a Nova Radio a dicembre 2025 venne fuori la famosa piscina sul tetto dell'ex Castelnuovo, ma che l'assessore Abiti definì una vasca, cominciando ad approfondire il tema che le vasche si potevano fare ma le piscine no, la differenza è abbastanza sottile. E lì si scopre che anche lì un grande gruppo con grandi staff, perché più è grande lo staff, riesce a ottenere il fatto di poter radere solo un pezzo di giardino per fare passare dove c'erano filari di alberi una stradina asfaltata per i caddi, e però dice hanno i permessi. come si dice, il tema è come mai sono stati rilasciati i permessi, nessuno mette in discussione l'esistenza dei permessi, sono permessi coerenti con la normativa, il comune di questi permessi è felice o non è felice?
0: Ci sarebbe perché anche da chiedersi quanti ne sono stati fatti di permessi, magari silenti, perché come sugli alberghi, no, che spuntano come funghi grazie a una serie di via libera che negli anni passati sono stati dati e che rivendicano giustamente, forse chissà, ci sono anche, c'è anche questo tema, insomma.
1: No, ma sì, ma comunque tornando sul fatto dei permessi e autorizzazioni, è evidente che succede che grandi gruppi con grandi staff, come si può dire, travolgano, diciamo, mettiamo la parte nobile, travolgano gli uffici comunali e ottengano tutto. Poi il cittadino che casomai ha da sistemare un pezzo di terrazza gli viene bloccato. Questo
0: Ma sul four season, comunque, ecco, certe volte c'è un po' di strabismo, perché poi esce il caso, c'è una sorta di difesa d'ufficio o degli uffici, non lo so, e poi però, l'abbiamo letto, sul four season scatteranno dei controlli. Ci sono delle novità lì?
1: Allora, le novità, i controlli nascono perché la storia sono semplici, non è che ci voleva grande, come Nova Radio fu chiamata a dicembre a vedere dalla terrazza una cosa sul tetto dell'ex Castelnuovo, noi altri siamo stati chiamati poco sotto a vedere che succedeva nel giardino, trasformato in una distesa di terra con gru e ruspe e alberi che a maggio non c'erano, tutto. Poi dopo abbiamo guardato dalle foto gratuite al satellite Google, e abbiamo visto che un anno fa c'erano altri alberi dalla parte opposta vicino a Borgo Pinti e non c'erano più. Sostanzialmente con 3 minuti giocando su Google Earth abbiamo trovato una cosa che scatena dei controlli. Qui si parla di smart city, uso dell'intelligenza.
0: Basta guardare, digitale. Insomma, dite voi.
1: Sì, qui basta.
0: Aprire gli
1: occhi. Comunque la novità è che l'altra cosa segnalata a Nova Radio a dicembre 2025 sta succedendo, ovvero noi c'è chiunque, no, non chiunque, quando uno risale via Capponi, arriva in cima, a un certo punto vedeva l'ingresso al giardino delle suore e vedeva un muro. Il muro che sovrastava l'accesso al giardino. Questi consulenti dei Four Season hanno dichiarato che nel 600 in realtà lì c'era la voglia, la volontà storica di aprire una finestra che guardasse il Duomo, quindi sono, come dire, una macchina del tempo, sono riusciti a risalire la macchina del tempo e quindi stanno lavorando per rifare un falso storico, cioè aprire una terrazza su cui una finestra, ora abbiamo visto il primo varco, una terrazza, ma stanno facendo altri lavori sul tetto, e andranno avanti. Poi, perché forse sono cosa fa di caratteristico, questo perché ha grandi staff, fraziona le richieste in tanti piccoli interventi, come segnalò Nova Radio, edilizia leggera, però tanti piccoli interventi edilizia leggera fanno un grande intervento edilizio. Quindi è una valanga di piccole richieste, poi sostanzialmente poi al fiorentino verrà detto, ma
0: anche lì
1: importa?
0: Appunto, tutto regolare, come più volte dissero gli uffici e i rappresentanti politici, rimane il tema politico, no? Che
1: sì, l'assessore Abiti è contenta che grandi gruppi possano venire qua e in qualche maniera fare quello che desiderano. Noi in questa città ci siamo vissuti, io andavo, sono sfortunato, andavo al liceo Castelnuovo in sede in via Appone, angolo, poi giocavo da ragazzo che sono cresciuto fra Villa Fabbricotti, via Bolognese, il Museo Stibert, a vedere come si stronca così, si spezza la storia della nostra città, i nostri spazi in cui siamo vissuti, dà particolarmente noia. Come dà noia, l'altro aspetto, detto Cavi, c'è un fantasma che aggira per Firenze. Da anni viene detto che a Firenze non si possono aprire più alberghi. Potremmo dire che è una fake. Probabilmente quel blocco è stato sempre annunciato, ma forse nessuno ha mai visto un documento che lo comprovasse. Perché di continuo c'è l'apertura di nuovi alberghi. Ora 2 in via Cavour. Le ricordavi te, ma in una situazione in cui viene detto che c'è il problema casa, c'è il problema vendita della città, il problema svuotamento del centro, il problema aumento dei costi, perché più porti una città solo sul mercato turistico, più tutto il costo della vita cresce. La coerenza è che poi si vanta di dire: questi che guadagneranno milioni però ci danno 600.000 euro. E è il valore sostanzialmente di due appartamenti. Noi potevamo avere un quinto degli appartamenti di quella palazzina, poteva essere vissuta da persone che vivono la città. Questo era sano, perché noi non abbiamo mai avuto nella nostra storia la divisione fra quartieri VIP e quartieri popolari. La nostra storia è un misto.
0: È il modello americano, però, no?
1: Sì, ma è un modello americano triste, non so come dire, perché basta passare da Via Cavour alle 9:30 di sera e vedi il deserto, perché in un posto in cui non c'è famiglia, non c'è persone che vanno a lavorare, persone che hanno amici, persone che ci vivono, che invitano i parenti e tutto, poi la sera c'è il coprifuoco. E poi ci si viene a dire che c'è un problema di sicurezza. Chiaramente svuoti i quartieri, si trasformi in vetrina, alle 9:30 non c'è più nessuno per strada. No, è un bel problema con questa cosa qua, che la legalità... No, il tema è chi governa. Io sono sicuro che se te fossi il responsabile degli urbanisti, ha visto l'attenzione dimostrata del Four Seasons, avresti chiamato. Chi ha rilasciato questi permessi? Perché sono stati rilasciati? Non ci si poteva opporre, non si poteva dire un intervento diverso. Penso lo farebbe chiunque, se no non si elegge più nessuno. Sciogliamo le giunte, sciogliamo i consigli comunali e lasciamo qualche motore di intelligenza artificiale che accetta o rifiuta le richieste.
0: Prima di arrivare a questo, spero che ci sarà altri passaggi e magari anche altre, diciamo, mobilitazioni. Voi già, insomma, vi ricominciate a muovere, nel senso che su tanti fronti siete attivi. In particolare c'è la vicenda delle OGR, anche lì ci vorrebbe una puntata intera di Newsbox,
1: no,
0: per parlarne.
1: Esatto, ma sì, no, dobbiamo
0: però
1: parlarne.
0: Un po' l'abbiamo spezzettata la discussione, insomma, e nell'ex OGR c'è un grande progetto di riqualificazione, che vuol dire cementificazione anche, voi avete espresso la vostra posizione, le passeggiate delle settimane scorse hanno servito
1: anche sabato prossimo. Sabato prossimo faremo altra parcheggiata e poi stiamo facendo abbiamo lanciato nei giorni scorsi un questionario online e cartaceo, raccogliendo sogni e bisogni di cosa servirebbe alla città e al quartiere. Sono due esigenze dissimili ma non uguali, fare realizzare lì dentro a cemento zero. Ed è stupendo, perché nei primi 4 giorni siamo già a 800 questionari, e compilare un questionario è sempre un po' più faticoso di mettere una firma online, perché uno deve leggere, documentarsi e tutto, e per avere spunti, perché noi andiamo avanti.
0: Il comune però ha detto: guardate, il progetto è quello che è della, se non sbaglio, la Flora Investment o qualcosa, un nome simile. Ci parleremo, cercheremo di fargli insomma, di fargli fare dei correttivi, ma poi decidono loro.
1: Ma il comune, il problema è il permesso a costruire lo firma il comune. Come si può dire? Quindi, come si può dire, è la Flora che ha bisogno della firma del comune, non il comune che ha bisogno del progetto della Flora. Noi vorremmo ritornare a rimettere i faletti, come si può dire, come il ministero che autorizza la messa in onda di Nova Radio. Non è che Nova Radio ha bisogno del ministero, non è che il ministero ha bisogno di Nova Radio. Cioè, qui si sta scambiando causa-effetto. Chi ha bisogno di chi alla fine ha il potere decisionale finale. Il comune ha un potere enorme e ha deciso di non esercitarlo. Quindi io penso che quello, tornando all'inizio, quello che ha detto l'assessore Abiti è una linea politica, ovvero fare le cose e dire che sono legali, e usare il fatto che sono legali per far dimenticare che sono cose anche brutte.
0: Allora, ricordiamo il referendum, così l'avete chiamato, il questionario su sogni e bisogni per l'ex OGR, si trova su www.referendumsalviamofirenze.it/compila-questionario.
1: Comunque uno, se va lì sull'home page, lo trova bello visibile, grande, con tutti i video a corredo.
0: E in più, già che ci siamo, segnaliamo che su tutti questi temi se ne parlerà anche stasera al Giardino dei Ciliegi, anzi oggi pomeriggio dalle 17, un incontro urbanistica e casa a Firenze, anche anche il clima impone una moratoria, un'inversione di rotta. C'è il tema, che è altrettanto ampio, appunto, non solo dei giardini che spariscono e delle ulivete che vengono rase al suolo, ma anche come fare in modo diverso il verde e incastrarlo con l'urbanistica, si spera il più possibile perché... sostenibile. Incontro promosso al laboratorio della città, al giardino dei ciliegi. Ci sarete anche voi?
1: Sì, ci siamo anche noi, anche perché poi da 15 giorni la temperatura è un po' più bassa, anche se essendo ieri 4-3, lunedì l'altro il 4 ottobre faceva 29 gradi, questo vuol dire, però come si può dire, il tema è che tornando all'OGR, tornando all'oliveta e tutto, la crisi climatica non tollera più quelle scelte. Io spero che stasera ne parleremo. Almeno
0: non a caso al Giardino dei Ciliegi, che è un oasi verde in un quartiere storicamente di pietra, come appunto Sant'Ambrogio Santa Croce. Ore 17, oggi pomeriggio, questo incontro urbanistica e casa a Firenze. Grazie Massimo Torelli, il tempo per il Newsbox è concluso, ma ovviamente con voi ci risentiremo e approfondiremo anche la notizia che ci hai dato su diciamo gli ulteriori sviluppi del Four Seasons. Grazie.
1: Grazie a te, ciao, grazie.
0: 10-2 minuti, ci fermiamo qua. Le notizie dell'Italia e dal mondo, poi la nostra agenda eventi Luci della Ribalta, nel pomeriggio l'appuntamento con Sputnik alle 15, con Nova Radio News alle 16, invece Newsbox torna domani 9:05, 9:03, 9:04 dopo il GR delle 9. Un saluto da Riccardo Pinzavuti, rimanete in sintonia su Nova Radio.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle, fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50 le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina. Oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani giovani donne lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: L'informazione torna più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
9: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al cinema La Compagnia di Firenze, la 17ª edizione di Middle East Now. La serata prende il via alle ore 21 con la performance live di un cantautore italo-iraniano residente a Firenze ormai da più di 30 anni. A seguire l'opening night con Fox Under a Pink Moon, il film di Merdad Oskuei e Soraya Akalaji. La proiezione si terrà alla presenza del regista Oskuei. Alle ore 21 al Teatro Puccini di Firenze in scena Briciole Minuzzoli di David Riondino con Chiara Riondino, Paolo Endel e Anna Meacci, uno spettacolo in omaggio appunto a David Riondino. Nell'ambito di Musica ad abitare, la rassegna a cura di Arci, Music Pool e La Shoot, partono i laboratori gratuiti nei circoli Arci di Firenze. Da oggi all'SMS di Soffiano inizia Facciamo Musica Insieme, laboratorio di musica per bambini e adolescenti a cura di Giulia Bartolini. Tutte le informazioni su arcifirenze.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
10: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Si sposta il limo nel fondale di questa

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12, a causa di un incidente in direzione Livorno, è chiuso il tratto tra Carrara e Massa. Chiusa l'entrata di Carrara, il traffico è bloccato nel tratto con 3 km di coda. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente, 4 km di coda tra Firenze Impruneta e bivio per la 11. Per lavori 1 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
2: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro la Francia e davanti al Belgio in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
3: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
2: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
3: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
2: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra. Pochi giorni fa l'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno due gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleoscio, doppietta di Ndur, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC. Il commissario sarebbe lo stesso Malagò, che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi due finali a Pechino, Djokovic de Minaur, a Tokyo, Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: Diffondere la visione antispecista, difendere gli animali. Sono i punti al centro dell'attività dell'associazione fiorentina Gabbie Vuote. Ne abbiamo parlato con il segretario Luigi Dell'Aquila.
7: Crediamo fermamente che il rispetto per ogni vita debba essere al centro dell'etica e della società. Oggi Gabbie Vuote concentra le sue forze sugli interventi diretti. Queste battaglie le facciamo in Toscana, ma comunque in tutta Italia. No, ci rivolgiamo alle istituzioni e a volte anche in Europa. Molto spesso ci rivolgiamo alla Commissione e al Parlamento europeo. Diamo anche supporto sia per email che telefonicamente ai cittadini che ci chiedono delle volte aiuto per sapere come agire in merito a questioni relative agli animali, no? E in alcuni casi, quando è possibile, come ad esempio di fronte a un maltrattamento sfruttamento o peggio ancora uccisione, noi procediamo direttamente con la segnalazione o la denuncia alle autorità competenti. Svolgiamo campagne di sensibilizzazione, collaboriamo con riviste, utilizziamo i media per dibattiti, tutto ciò al fine di diffondere e approfondire le tematiche animaliste. Le azioni che stiamo portando avanti in questi mesi a Firenze, siamo impegnati nella battaglia contro i dissuasori ad aghi per piccioni, nonostante questi dissuasori siano vietati dall'articolo 33 bis del regolamento comunale. Oltre a piccioni, questi dissuasori feriscono e delle volte uccidono anche rondini e balestrucci, che sono specie protette. Per questo abbiamo chiesto anche al comune di rimuoverli da palazzi e monumenti pubblici e abbiamo suggerito di sensibilizzare gli amministratori di condominio, però ecco, siamo sempre in attesa di fatti concreti.
6: I vostri volontari su che cosa vengono formati o comunque sia che tipo di figure magari andate anche a cercare laddove ne abbiate bisogno? Insomma, qual è l'operatività del vostro personale oltre a queste attività di cui ci ha parlato?
7: La nostra attività comunque è o interventi delle volte proprio diretti sul luogo dove ci sono, come si è detto, maltrattamenti e altro, oppure ecco, diffondere la cultura antispecista, che è praticamente il rispetto verso ogni forma di vita. E per questo ecco, tutti i volontari devono conoscere che cosa vuol dire essere antispecista, che cosa vuol dire l'etica verso gli animali. Quindi ci abbiamo i nostri compiti ben definiti, ad esempio io che sono il segretario mi occupo del settore gestione, no? Ad esempio la parte amministrativa, poi c'è la presidente che è Mariangela Corrieri che si occupa della parte comunicativa, poi ci abbiamo la nostra vicepresidente Maria Beatrice Perugini che è un avvocato e quindi cura la parte legale.
6: Alcuni riferimenti per entrare in contatto con la vostra associazione?
7: Abbiamo un sito www.gabbievuote.it e una pagina Facebook Gabbie Vuote Firenze. È possibile inviare un'email alla presidente Mariangela Corrieri info@gabbievuote.it.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
4: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

C'era una volta in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero. Sorridergli era vano, il suo umore sempre nero. Se usciva dalla porta era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole. Somigliava alla sua vita rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco, ma per sentirmi vivo non mi basta così poco il resto.

Era un tipo strano, o solo pazzo e basta. E camminava con la mano sempre pugno in tasca. Certamente non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 è ancora chiuso in direzione Livorno il tratto tra Carrara e Massa per incidente, chiusa anche l'entrata di Carrara. Traffico bloccato con 3 km di coda tra Carrara e Massa e 4 km di coda tra Albiano Magra e Carrara. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia, riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più, e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 è ancora chiuso in direzione Livorno il tratto tra Carrara e Massa per incidente, chiusa anche l'entrata di Carrara. Traffico bloccato con 3 km di coda tra Carrara e Massa e 4 km di coda tra Alviano Magra e Carrara. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al cinema La Compagnia di Firenze, la 17ª edizione di Middle East Now. La serata prende il via alle ore 21 con la performance live di un cantautore italo-iraniano residente a Firenze ormai da più di 30 anni. A seguire l'opening night con Fox Under a Pink Moon, il film di Merdad Oskuei e Soraya Akalaji. La proiezione si terrà alla presenza del regista Oskuei. Alle ore 21 al Teatro Puccini di Firenze in scena Briciole Minuzzoli di David Riondino con Chiara Riondino, Paolo Hendel e Anna Meacci. Uno spettacolo in omaggio appunto a David Riondino. Nell'ambito di Musica ad abitare, la rassegna a cura di Arci, Music Pool e La Shoot, partono i laboratori gratuiti nei circoli Arci di Firenze. Da oggi all'SMS di Soffiano inizia Facciamo Musica Insieme, laboratorio di musica per bambini e adolescenti a cura di Giulia Bartolini. Tutte le informazioni su arcifirenze.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Anteas Toscana presenta Privacy, istruzioni per l'uso, orientarsi fra le norme, tutelare i propri dati personali e vivere felici. In programma il 5 novembre dalle 10.30 alle 12.30 in via Benedetto Odei 2A a Firenze. La Proloco di Prataccio e Legambiente Pistoia presentano la giornata della biodiversità domenica 18 ottobre dalle 15.30 con l'inaugurazione della mostra fotografie e nidi artificiali in legno, conferenze e laboratori sulla biodiversità, installazione di nidi artificiali. L'evento si terrà in località Prataccio, via statale Mammianese 99 a San Marcello Piteglio. Per informazioni prolocopratacciopt@gmail.com. Amici della Terra Toscana ODV cerca volontari per la manutenzione del parco di Villa Ruspoli a Firenze. Per informazioni si può scrivere alla mail sergiogatteschi@yahoo.it.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

0: torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 riaperto il tratto chiuso in mattinata per un incidente tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Restano 6 km di code a tratti tra Albiano Magra e Carrara in direzione sud. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla Fipilì fare attenzione per personale su strada per lavori allo svincolo di Pisa Nord-Est. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: palestra era semivuota. Lui prese il disco migliore che aveva e incominciò a muoversi.
1: Ad agitarsi! Muoveva le braccia!

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti due mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Bazana, riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
1: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane è al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
3: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione. Però nonostante ciò l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora. E che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
4: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
3: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi e questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
1: Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Rocul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: «Mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita». Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di valico verso Bologna. In A12 invece, per ripristino danni provocati da un incidente, 4 km di coda tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Passiamo sulla Fipili, dove si segnala 1 km di coda a causa di un veicolo fermo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. We'll be right back.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Sono Laura Artusio, psicologa e responsabile di Perlab, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca. Quante volte hai letto un cartello che dice in caso di incendio mantenere la calma? Giusto, ma come si fa? La sicurezza non dipende soltanto da procedure e dispositivi, dipende anche dalla nostra capacità di riconoscere e gestire quello che accade dentro di noi e nelle persone intorno a noi. Ed è proprio qui che entra in gioco l'intelligenza emotiva, che è definita da 5 abilità. Riconoscere, comprendere, esprimere, gestire e valorizzare le emozioni, sia le nostre che quelle degli altri. Riconoscere la paura, per esempio, ti permette di evitare che diventi panico. Comprendere la tensione di un collega ti aiuta a comunicare in modo molto più efficace. Gestire rabbia, ansia, può impedirti di prendere decisioni impulsive. Anche un'eccessiva sicurezza può favorire l'errore, per esempio farti sottovalutare dei rischi. Valorizzare le emozioni significa considerarle preziose informazioni. La paura può segnalarti un pericolo. Il disagio può farti notare che qualcosa non va. Allenare l'intelligenza emotiva significa allenare la sicurezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torna in onda Sputnik, nuova puntata, stiamo insieme ancora per 45 minuti, tutti dedicati alle ultime novità discografiche arrivate in redazione, insomma ne ascolteremo delle belle. 339 77 88 125 è il nostro numero WhatsApp, scriveteci perché siamo sempre pronti, sempre attenti a quello che ci volete comunicare. 339 77 88 125 è il nuovo numero WhatsApp di Nova Radio, quindi se avevate quello vecchio salvato, cambiatelo perché ce n'è uno nuovo. Quello vecchio non funziona più, è da tanto che non lo stiamo più usando, ha avuto, insomma, è arrivato la fine, questa esperienza del 366 è arrivata alla fine. Adesso abbiamo un 339 77 88 125.
3: Was it hazardous? Yes, it was.
2: Abbiamo anche un nuovo numero WhatsApp e abbiamo anche un nuovo disco della settimana, oltre al nuovo numero WhatsApp, che vogliamo ascoltare insieme. Si tratta dell'ultimo album dei Camon Tigre, il disco si chiama Lumina, che fra l'altro era tutto legato a questo nome, anche a un live, una specie di esperienza di live esperienziale con proiezioni video e quant'altro. I Camon Tigre alla fine ci hanno fatto un disco con i nuovi singoli pubblicati nell'arco di circa un anno, insomma, hanno deciso di realizzare un nuovo disco che è uscito il 2 di ottobre e noi abbiamo deciso di ascoltarlo insieme per tutta la settimana. Dall'album estraiamo uno dei pezzi strumentali, quelli un po' più con le ritmiche world, si chiama Buruke, eccolo qua.

Questo è Bourouquet, un estratto dal disco Lumina, il nuovo dei Camon Tigre, uscito il 2 ottobre scorso, un album che rappresenta un nuovo approdo secondo i Camon Tigre nella loro ricerca. Se nei lavori precedenti elettronica, strumenti acustici e sperimentazione convivevano, qui l'elettronica diventa l'architettura del suono. Questo ci raccontano con ritmiche anche arpeggiatori che dialogano con poi strumenti invece analogici, diciamo così, tradizionali. Lo sentiamo, ci sono effettivamente dei pezzi molto molto molto elettronici, quelli che abbiamo ascoltato fino ad adesso. Questo brano era un po' più era un po' diverso, diciamo così, ma ne sentiremo delle belle con l'ascolto di questo album che ci farà compagnia per tutta la settimana. Continuiamo con le altre uscite di questi giorni, con le altre novità. È uscito un nuovo album di Johnny Marr, ad esempio, si chiama The Age of Everything. Ce l'ascoltiamo con la traccia di apertura che si chiama Spin.

Johnny Marr con The Age of Everything, il nuovo disco pubblicato il 2 di ottobre, ce ne siamo ascoltati un estratto, il pezzo si chiama Spin ed è la traccia di apertura di questo nuovo lavoro dell'ex Smith. Ci sentiamo invece una cosa nuova che è appena arrivata dal management del dolore post-operatorio. La band è tornata alla versione estesa del suo nome dopo un po' di anni in cui si facevano chiamare solo management. Hanno pubblicato un nuovo singolo che si intitola Tutto Passa, è uscito in queste ore. Il brano anticipa un album intitolato Gli anni di Strapiombo e fondamentalmente segna anche il recupero ufficiale della sigla storica della band, come stavamo dicendo. Quindi evidentemente questo nome accorciato management non era piaciuto, non aveva convinto fino in fondo. Va bene, non gliene facciamo una colpa, ben venga il ritorno al nome originale del progetto. Come dicevamo, ci ascoltiamo il nuovo brano Tutto Passa, eccoli qua i management del dolore post-operatorio.

Management del dolore postoperatorio, li abbiamo ascoltati con questo nuovo singolo che si intitola Tutto passa, una delle novità di questi giorni. Ci ascoltiamo invece i Fake Names dall'album Pink Ruins, If You Could See Me Today.

0: Sono i Fake Names. If You Could See Me Today è il primo singolo estratto a quello che sarà il futuro disco della band. Il disco si chiama Punk Ruins, in uscita il 23 ottobre via Epitaph. Loro sono una sorta di super band perché hanno membri che fanno parte anche di Bad Religion, dei Refused, di molti altri progetti. Comunque, insomma, sono sicuramente musicisti di esperienza, poliedri. Tornano con questo nuovo album che appunto uscirà alla fine del mese di ottobre. Intanto ci sentiamo a pubblicità, poi il GR del traffico, tra poco torniamo con il resto di Sputnik.
1: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026.

0: In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Pipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 4 km di coda tra Scandicce e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sempre a causa di un veicolo fermo in avaria ma in direzione Firenze, 1 km di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik.
0: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
5: 15.33, ancora Sputnik, continuiamo ad ascoltare nuova musica, passiamo a un disco uscito proprio in questi giorni, nuovo dei Fat Dog, un album che si chiama Cancel Me, I'm Tired, un misto di electropunk, art pop, rock and roll, insomma tutti i generi musicali che vi possono venire in mente, almeno così si legge nella presentazione del disco. L'album appunto è stato anticipato da diversi singoli. L'ultimo uscito però proprio nei giorni scorsi, noi non l'avevamo ancora ascoltato, si chiama Heart of Darkness. Eccoli qua i Fat Dog.

Heart of Darkness è il titolo del nuovo singolo dei Fat Dog, un estratto da l'ultimo disco pubblicato il 2 di ottobre, Cancel Me I'm Tired, che avevamo già ascoltato con Tattoo Track, con tanti altri estratti. Ora il disco è uscito, questa era l'ultima focus track pubblicata, quindi eccola qua. Ci sentiamo qualcos'altro, ma soprattutto vediamo una notizia. Crano riceverà il premio Ciampi 2026. Notizia appena arrivata: l'artista veneto sarà infatti tra i protagonisti della serata finale del premio il 13 di novembre al Teatro Goldoni di Livorno. Dopo la colonna sonora del film Le città di pianura, il David di Donatello per T come miglior canzone e i tanti concerti in Italia, l'artista riceve anche il premio Ciampi 2026 per la 29esima edizione. Il disco, la colonna sonora del film Le città di pianura, è stata pubblicata dalla Maple Death Records e Crano, dopo la ristampa di questo LP, è attualmente in studio al lavoro su una nuova colonna sonora e su del materiale inedito. Insomma, il premio Ciampi in quest'anno va a Crano. Bello, una bella notizia. Tra l'altro lui sarà appunto sul palco del Teatro Goldoni, che in quell'occasione ospiterà tantissimi grandi nomi della scena musicale italiana, tra cui Fiba, Giovanni Lindo Ferretti, Giorgio Conte per il premio alla carriera e Gaia Banfi. Queste le notizie che arrivano da Livorno. Poi del premio Ciampi torneremo a parlarne dal 6 al 13 di novembre. Livorno, nell'ambito del premio, ospiterà oltre 20 appuntamenti diffusi, quindi insomma non soltanto la serata del 13. Torneremo a parlarne assolutamente. Intanto ci riascoltiamo il brano di Crano, che ha vinto anche David Donatello, ricordiamolo.

Crano con T, il brano che ha vinto il David di Donatello, colonna sonora delle città di pianura, riceverà questo artista a novembre anche il premio Ciampi, città di Livorno, l'appuntamento il 13 novembre al Teatro Goldoni, ma prima ancora è appunto in programma tornare alla segna di eventi che vedranno il premio Ciampi animare la città in vari luoghi, ma di questo riparleremo. Continuiamo alle 15.43 con un paio di altri ascolti, in particolar modo il ritorno degli Ovo che appunto pubblicano un nuovo brano, il brano si chiama Densità, è appena uscito e ce li ascoltiamo, gli Ovo ovviamente sempre con i loro suoni graffianti che non possono mancare, d'altronde appunto li conosciamo, ce li sentiamo volentieri e non possiamo appunto evitare di proporveli quando hanno qualcosa di nuovo. Esce anche un EP il 2 di ottobre, si chiama proprio così, Densità, come questo brano che vi proponiamo, e che dire, Bruno Dorella, Stefania Pedretti non ci fanno mai mancare un po' di suoni ruvidi, ce li sentiamo quindi.

0: Questi sono gli Ovo con la loro densità, parte di un EP che si chiama proprio a questo modo. Bruno Dorella e Stefania Pedretti sono tornati con una nuova uscita. Il brano appunto fa parte dell'EP che trovate sulle piattaforme digitali, pubblicato da Artifact Records. Chiudiamo così con questo ascolto, c'è la pubblicità che incombe, sono le 15.49, quindi io vi lascio proprio con gli spot di Nova Radio, torniamo alle 4.05 con le notizie, il Nova Radio News.
1: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito, sempre nella notte, un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia apposta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Sono le 4:05, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e torniamo a parlare di edilizia in città e di temi legati alla turistificazione della nostra città e l'impatto che poi ha sul fronte abitativo. Tornando a parlare della questione Four Seasons, il Four Seasons di Firenze non si ferma più e sfonda. Il mega hotel di lusso che si affaccia sui viali e abbraccia il grande parco della Gherardesca da Borgo Pinti a via Capponi continua a essere al centro delle segnalazioni preoccupate dei cittadini sul suo progressivo allargamento e le sue conseguenze sul tessuto urbanistico e ambientale della zona. L'hotel, la cui proprietà è del fondo che fa capo alla famiglia reale del Qatar, era assurto agli onori delle cronache un anno fa grazie alla segnalazione di Nova Radio per la costruzione della piscina con vista Duomo e di un cubo grigio sul tetto dell'ex liceo Castelnuovo tra i viali e Piazza del Lungo. Poi è arrivata la segnalazione dello sventramento dell'ex convento delle suore della società di Maria Riparatrice in via Capponi 30 e 28 Rosso per un ulteriore allargamento. Poche settimane fa l'ultimo allarme, lo smantellamento dello storico giardino all'italiana delle religiose con l'abbattimento di siepi e di alcuni alberi secolari. Ora un nuovo capitolo della trasformazione degli antichi edifici a funzioni più consone per un hotel pluristellato. L'apertura è già prevista nelle carte di un anno fa, denunciata da Nova Radio, di una finestra con affaccio diretto sul cupolone sul lato sud, laddove c'era un alto muro cieco dell'ex liceo scientifico a beneficio delle suite super lusso che sorgeranno al posto delle ex aule. Lo sfondo è già stato eseguito e l'affaccio è già visibile sulla facciata, lo segnala stamattina a Nova Radio Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze, che da mesi è in contatto con i sempre più preoccupati residenti della zona. In più, nel cantiere era una nuova sorpresa la modifica del tetto dell'ex conventino delle monache, forse per creare un più agevole collegamento diretto allo stabile. Ma sentiamo appunto le parole di Torelli, che stamattina ha fatto il punto con noi su queste novità.
1: Quello di Four Seasons, che grazie a Nova Radio a dicembre 2025 venne fuori la famosa piscina sul tetto dell'ex Castelnuovo, ma che l'assessore Abiti definì una vasca, cominciando ad approfondire il tema che le vasche si potevano fare ma le piscine no. E lì si scopre che anche lì un grande gruppo con grandi staff per ciò ottenere il fatto di poter radere solo un pezzo di giardino per fare passare dove c'erano filari di alberi una stradina asfaltata per i caddi, e però dice hanno i permessi. Il tema è come mai sono stati rilasciati i permessi. Sono permessi coerenti con la normativa. Il comune di questi permessi è felice o non è felice? E quel che succede è che i grandi gruppi con grandi staff travolgano gli uffici comunali e ottengano tutto. Comunque la novità è che l'altra cosa segnalata a Nova Radio a dicembre 2025 sta succedendo, ovvero quando uno risale via Capponi, arriva in cima, a un certo punto vedeva l'ingresso al giardino delle suore e vedeva un muro, il muro che sovrastava l'accesso al giardino. Questi consulenti dei Four Seasons hanno dichiarato che nel 600 in realtà lì c'era la voglia, la volontà storica di aprire una finestra che guardasse il Duomo, quindi sono, voglio dire, una macchina del tempo, sono riusciti a risalire la macchina del tempo e quindi stanno lavorando per rifare un falso storico, cioè aprire una terrazza su cui una finestra, stanno, ora abbiamo visto il primo varco, una terrazza, ma stanno facendo altri lavori sul tetto, e andranno avanti. Poi, perché Four Seasons cosa fa di caratteristico? Fraziona le richieste in tanti piccoli interventi, di edilizia leggera, però tanti piccoli interventi di edilizia leggera fanno un grande intervento edilizio, e però dice hanno i permessi. Il tema è come mai sono stati rilasciati i permessi. Sono permessi coerenti con la normativa. Il comune di questi permessi è felice o non è felice? Qui il meccanismo, che tutto ciò che è legale va bene, non va bene. Se solo deve esprimersi sulla parte politica, quell'intervento è adeguato, fa bene o fa male alla città?
0: Queste le parole di Massimo Torelli. Ovviamente continueremo, come abbiamo fatto nell'ultimo anno, a seguire a vicino questa vicenda e come stiamo seguendo a vicino anche quella dell'RSA Le Civette. La RSA Le Civette deve rimanere pubblica e si deve trovare il modo di mantenere aperto il presidio, fatto salvo per i necessari lavori. A oltre 3 mesi dai primi allarmi sul rischio chiusura, dopo l'invio delle lettere di licenziamento ai lavoratori, dopo le mobilitazioni dal basso, anche la giunta e la maggioranza di Palazzo Vecchio ieri hanno deciso di muoversi e prendere le difese dell'ultima RSA pubblica rimasta in città. Ieri in consiglio comunale la svolta: prima l'assessore al welfare Paulesu, poi 2 mozioni di maggioranza e opposizioni, entrambe approvate all'unanimità, compreso quindi l'intero PD che sostiene la sindaca Funaro. Hanno chiesto di salvaguardare la struttura e il suo ruolo pubblico, i pazienti e i lavoratori, e trovare una soluzione che impedisca la chiusura definitiva. A ribadirlo e confermarlo è stato stamani ai microfoni di Nova Radio il capo gruppo Dem in Palazzo Vecchio, Luca Milani, che chiarisce la via che si intende proseguire: mantenere gli attuali 19 pazienti nella metà della struttura ancora agibile, portare a fine i lavori già partiti a settembre nell'altra metà, da usare poi come volano in cui collocare gli anziani finché non sarà portata a termine la ristrutturazione completa, con l'obiettivo finale di ripristinare i 40 posti originari nel 2023. Ora la palla passa a Regione ASL e Comune, alla Regione, e quindi i 3 soggetti, ASL, Regione e Comune, dovranno incontrarsi domani. Bisognerà riuscire a fare i lavori sulla palazzina attuale, ridimensionando probabilmente la spesa, dice Milani, mantenendo tutte quelle garanzie di sicurezza che sono necessarie, senza arrivare a spendere le cifre che sono state ipotizzate. L'ASL aveva parlato infatti di 10 milioni di euro. In prospettiva però, aggiunge, i posti disponibili devono tornare ad essere quelli che erano, 40, perché l'esigenza dell'accudire le persone anziane e sarà sempre maggiore. Ma sentiamo le parole di Luca Milani, che stamattina è intervenuto sulle nostre frequenze.
2: Di fatto probabilmente la scelta che bisognerà riuscire a fare è quella di i lavori sulla palazzina attuale, ridimensionando probabilmente anche la spesa, cercando di fare al meglio con il minor costo possibile, perché se sulla sicurezza non si può scherzare, per cui tutti gli impianti devono essere a norma, ci vuole gli impianti antincendio, tutto quello che serve, perché ovviamente a questo non si può derogare, però probabilmente si può trovare una modalità per cui si spenda il minimo indispensabile, pur mantenendo tutte quelle garanzie di sicurezza che sono necessarie, senza arrivare a spendere le cifre che sono state ipotizzate.
3: La posizione del PD qual è? Lavori per poi però reinsediare la RSA, come chiedono quelli del quartiere, ripristinare quegli altri 20 posti per farla riprendere a 40 posti come era originariamente?
2: Sì, noi bisogna arrivare, anche se in maniera progressiva, perché lo capisco, i lavori li devi fare, però in prospettiva i posti disponibili devono tornare ad essere quelli che erano. L'esigenza dell'accudire le persone anziane sarà sempre maggiore. Voi immaginate che a Firenze sono tantissimi gli over 65 e tanti di questi vivono da soli, e quindi pur cercando di fare una politica per la quale la residenza assistita sia l'ultimo pezzetto della vita delle persone, quindi anche con tempi molto brevi, già adesso la permanenza media è di 9 mesi, questo tempo attraverso i corretti stili di vita e le cure domiciliari si ridurrà sempre sempre di più, ma a un certo momento in casa da solo non potrai più stare, e quindi i posti nelle RSA saranno sempre più necessari. Tra l'altro il presidio lì a San Salvi ha un doppio significato anche rispetto alla storia del luogo, e quindi mantenere lì un RSA, se non è proprio in quella palazzina, va capito se ci fosse qualche altra disponibilità sempre all'interno di San Salvi, ha una valenza anche davvero da questo punto di vista molto forte.
3: Nel caso il comune potrebbe mettere qualcosa?
2: Questo diventa complicato, si può provare a fare dei ragionamenti. L'unica cosa è che anche noi, un ente locale, non è che uno ha tutte queste disponibilità.
3: Certo.
2: Quindi va trovato all'interno di strutture, eventualmente di strutture che già abbiamo, o di capacità di finanziamento, che vuol dire però togliere da altri servizi.
0: E andiamo avanti parlando invece di un'altra mobilitazione, un'operazione Chiudi e Riapri con l'unico obiettivo di licenziare un lavoratore sindacalizzato, è quello che denunciano i lavoratori e i sindacalisti del Sud Cobas, che riguarda l'Euro Ingro nell'area del Macrolotto 2. La ditta, la Di Vita Imp Exp, ha chiuso, ha cambiato denominazione e ha riassunto tutte le persone tranne il lavoratore in questione, ma per il resto è tutto uguale, stessa sede, stesse commesse e stesso titolare di fatto che gestisce l'attività. La mobilitazione con sciopero e presidio stamani in via Gora del Pero ha raccolto l'adesione dei lavoratori di 5 differenti aziende che operano all'interno dell'Euro Ingro. Euro Ingro, ricordiamo, è il grande hub di ditte tessili all'ingrosso che è stato teatro nel novembre 2025 dell'aggressione a calci e a pugni da parte di un gruppo di imprenditori orientali nei confronti di un picchetto operaio in protesta. Il titolare spiega a Nova Radio Bianca dei Sud Cobas era in prima fila sia all'aggressione ai picchetti davanti alla stessa Euro Ingro a novembre 25 sia a quella di quest'estate davanti alla HSRL a Seano. È una vera e propria filiera dello sfruttamento di cui l'Euro Ingro è una parte, dice, che continueremo a denunciare. Ma sentiamo le parole di Bianca che stamattina ha parlato in intervista durante Newsbox.
4: Quello che di fatto è successo è che è arrivata la lettera di licenziamento all'unico lavoratore iscritto al sindacato. Dopo un mese, come questa lettera di licenziamento diceva, l'azienda ha chiuso, ma ha chiuso per finta, ha continuato a lavorare con lo stesso titolare, con gli stessi operai e con le stesse merci indisturbata. Questo noi lo sappiamo dagli altri lavoratori iscritti al sindacato che lavorano dentro l'Euro Ingro, quindi di fatto è stato un modo per lasciare a casa l'unico lavoratore sindacalizzato dell'azienda, azienda che appunto ha continuato a lavorare indisturbata, cambiando di fatto solo la sua ragione sociale, quindi poi i clienti, il titolare, gli altri lavoratori e la merce venduta, ecco, è rimasta la stessa, perfino diciamo il posto fisico, nel senso il negozio, il negozio all'interno dell'Euro Ingro è rimasto lo stesso, ha solo diciamo tolto l'insegna che diceva De Vita.
3: Oggi tornate all'Euro Ingro, questa è un'azienda di cui abbiamo parlato molto nei mesi scorsi, l'aggressione ad un picchetto operaio di protesta.
4: Sì, nel novembre dell'anno scorso noi portammo avanti una mobilitazione, in realtà non per questa ditta in particolare, ma per altri che operano all'interno dell'Euro Ingro. Non so se lo dicevo già, ma all'interno dell'Euro Ingro questo è stato il primo lavoratore sindacalizzato. Questo ha dato forza e coraggio ad altri lavoratori a sindacalizzarsi, motivo per cui siamo arrivati alla mobilitazione del novembre del 2025. Nella giornata del presidio sindacale il picchetto è stato violentemente attaccato da un gruppo di titolari e padroni di negozi interni all'Euro Ingro. In prima fila c'era il titolare di De Vita, quindi nonostante lui, come dire, noi avessimo già concluso lo stato di agitazione presso la De Vita e ci fosse già arrivata la regolarizzazione del lavoratore sindacalizzato, ecco, questa pratica di attaccare violentemente i presidi è una pratica che riguarda la difesa del diritto a sfruttare che i padroni e i titolari delle aziende a Prato vogliono difendere a ogni costo. Questo l'abbiamo visto per esempio anche quest'estate alla HSRL di Seano, quando un giorno di giugno si sono presentati 350 e 200 titolari di Prontomoda e varie altre aziende dell'industria dell'abbigliamento di Prato per attaccare violentemente di nuovo il presidio. Il titolare di De Vita era presente anche quel giorno, nel senso che questi sono proprio il filo nero,
3: ecco,
4: dello sfruttamento, diciamo, lo chiamiamo noi, nel senso che sono proprio pratiche tutte collegate, quelle dello sfruttamento, del chiudere gli altri, del disfarsi dei lavoratori sindacalizzati, dello scappare appunto dalle proprie responsabilità, che sia come committenti o anche come diciamo titolari diretti, e poi fino ad arrivare a quella dei violenti attacchi che abbiamo visto, ecco, sia a novembre che quest'estate.
0: E continuiamo parlando invece di sportelli bancari. In Toscana sono diminuiti del 38% tra il 2015 e il 2025, passando da 2265 a 1410. E nello stesso periodo i comuni privi di sportello sono aumentati da 12 a 31, mentre quelli con un solo sportello sono saliti da 39 a 58. Questo è quanto emerge dal rapporto IRPET, la rarificazione dei servizi bancari in Toscana, un indice di rischio comunale realizzato per la regione toscana nell'ambito dell'osservatorio regionale dedicato al tema. Il rapporto costituisce un indice comunale che combina tre dimensioni: la presenza fisica di sportelli e servizi sostitutivi, l'intensità dell'offerta rispetto alla domanda di famiglie e imprese e la vulnerabilità demografica. A spiegare i dati che sono emersi sentiamo le parole di Nicola Sciclone di IRPET.
5: La nostra analisi mette insomma sostanzialmente in evidenza tre aspetti. Il primo è il problema della quantificazione del fenomeno, che è piuttosto consistente. Abbiamo perso, diciamo, negli ultimi anni, dal 2008 al 2025, circa il 45% degli sportelli bancari anche in Toscana. Però, come dire, l'elemento da sottolineare è che è una, come dire, una riduzione consistente in linea con quello che noi si osserva a livello nazionale. Non c'è una specificità toscana, ma c'è un processo, diciamo, strutturale di riorganizzazione, di trasformazione, no, dell'offerta bancaria che investe tutti i territori. La seconda considerazione è che naturalmente vi sono però delle soglie oltre le quali il fenomeno, come dire, può diventare rilevante. Perché? Perché quello è lo sportello bancario, diciamo, un presidio territoriale in cui in qualche modo si sviluppano le relazioni fra famiglie, imprese, naturalmente, e la banca, e in territori ad alta incidenza di popolazione anziana come la Toscana o alta densità di piccole imprese, è evidente che questo presidio può essere rilevante. Vi sono non solo nei comuni montani, questa è la seconda considerazione, appunto, ma anche in alcuni comuni, diciamo, intermedi ad alta densità di imprese, un'offerta di sportelli bancari che è sottodimensionata rispetto a quelle che sono le esigenze della popolazione e delle imprese. La terza considerazione che possiamo fare, in virtù anche di questa ricostruzione geografica, in qualche modo della rarefazione bancaria che abbiamo prodotto sulla base di una serie di indicatori, noi abbiamo bisogno di mettere in campo delle risposte che sono diversificate a seconda della natura, diciamo, del fenomeno, dell'intensità del fenomeno, ma anche della tipologia dei soggetti coinvolti, se appunto c'è più un problema legato appunto all'esigenza di fare politiche formative di digitalizzazione per gli anziani o degli sportelli in qualche modo e dei centri in qualche modo di intermediazione fra la banca e la popolazione anziana, le famiglie di anziani, oppure se quindi ci sono altri invece utenze più danneggiate, più esposte, diciamo, al problema, e che quindi devono essere in qualche modo immaginate risposte diverse, probabilmente anche in questo senso una forma di interlocuzione con l'associazione bancaria stessa.
0: E sentiamo anche le parole di Sabrina Iommi, ricercatrice di IRPET, che ha curato la realizzazione del rapporto.
6: Abbiamo cercato di andare, diciamo, un po' oltre il semplice conteggio del numero di sportelli aperti, quindi del numero di filiali bancarie presenti sul territorio, e cercare di capire come questa rarefazione, che oggettivamente è avvenuta negli ultimi 15-17 anni, si sono quasi dimezzati, ecco, gli uffici fisici sul territorio. E, dicevo, cercare di capire come questa rarefazione impatti sui diversi tipi di territorio. Per questo abbiamo costruito un indice comunale di esposizione al rischio di rarefazione bancaria, e quindi questo ci ha permesso di diversificare fra alcune condizioni. Quindi ci sono sicuramente i piccoli comuni periferici, rurali, montani, che soffrono e rischiano proprio la scomparsa, ecco, del presidio fisico, ma ci sono anche alcune attività, diciamo, molto abitate, dove è molto presente anche l'attività produttiva di piccole e medie imprese, che tradizionalmente hanno un rapporto più diretto, ecco, anche con l'istituzione bancaria, e che subiscono questa forte rarefazione. Quindi condizioni diverse dal punto di vista delle policy di intervento chiederanno appunto interventi diversi, se vogliamo in qualche modo personalizzati. Ecco. Le zone dei piccoli comuni rurali montane sono tipicamente tutte le zone dell'arco appenninico, in particolare lunigiana, garfagnana, e poi la zona della Toscana centrale attorno all'area amiatina sostanzialmente. e le zone invece dove si riscontra questa sottodotazione dell'offerta rispetto al tessuto anche di piccole e medie imprese presenti, ad esempio è l'area pratese, ecco, che quindi non ha un deficit in assoluto, ecco, di presenza del servizio bancario, però una sottodotazione rispetto alla domanda.
0: E queste le parole di Sabrina Iommi, ha parlato a margine della presentazione di questo rapporto anche l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras, commentando la possibilità che ulteriori processi di aggregazione nel mondo bancario potrebbero riguardare come istituti come Banca MPS abbiano effettivamente conseguenze sulla desertificazione bancaria nella nostra, degli sportelli bancari nella nostra regione. Insomma, che effetto potrebbero avere i processi di aggregazione nel mondo bancario, lo ha spiegato Marras rispondendo a una domanda dei giornalisti presenti. Sentiamolo anche sulle nostre frequenze.
7: L'osservatorio naturalmente non ha valore predittivo, si lega a ciò che accade. È evidente che preoccupazioni di questa natura, quando c'è una concentrazione, ci sono sempre, vuoi perché sarà direttamente l'antitrust a chiedere di semplificare una presenza che rischia di essere eccessivamente concentrata, ma questo rischio oggi è difficile da valutare e sarebbe anche inopportuno farlo.
0: Continuiamo parlando invece di situazioni di disagio in cui si trovano i lavoratori del trasporto pubblico locale a Firenze. Circa 50 dimissioni di conducenti di autobus nel 2026 per

0: evidenziano la difficoltà di lavorare con orari di corse non congrui con il percorso, costantemente in ritardo, oppure dover sperare di trovare il capolinea libero per la sosta. Elementi di pesantezza e tensione su cui la categoria chiede aiuto ed interventi da mesi. Un autista al primo incarico guadagna 1.500 euro al mese e in una città come Firenze, dove il costo della vita e degli affitti è alto e lo stress lavorativo elevato, molti alla prima occasione abbandonano. Se un tempo si faceva carte false per entrare nella vecchia ATAF, ora si fa lo stesso per andarsene, dice stamani a Nova Radio Riccardo Tozzi di Filt CGL, di Autolinee Toscane. Già da mesi i sindacati hanno chiesto alla regione di intervenire per mettere a posto i tempi di percorrenza delle linee e al comune di Firenze di istituire ausiliari della sosta. Per i prossimi giorni gli assessori dei trasporti Boni della regione Giorgio del comune di Firenze incontreranno Autolinee Toscane proprio per discutere delle caratteristiche del servizio. Ma sentiamo le parole di Tozzi, che riassume i problemi rilevati dai lavoratori di Autolinee Toscane a Firenze sulle nostre frequenze.
1: E i temi che noi affrontiamo ormai e chiediamo da tempo sono i tempi di percorrenza, che attualmente non sono sostenibili, ma non solo dovuti, diciamo, alla cantierizzazione, perché ci sono delle linee che erano in sofferenza già anche prima della cantierizzazione. Se lei pensa che dei tempi di percorrenza sono fermi al 2014, ma nel frattempo la città si è evoluta, la popolazione è aumentata, i mezzi sono aumentati, e capisce bene, per ritoccare il punto delle corse preferenziali, se il servizio pubblico non ha un servizio dedicato ma viaggia insieme al traffico quotidiano, i tempi logicamente non si possono rispettare e di conseguenza l'utenza si arrabbia.
2: Anche il preferenziale in realtà è sparita a causa anche delle rivoluzioni del traffico legate ai cantieri della tranvia. Si parla di invece semafori intelligenti che si colorano di verde quando passa l'autobus. È possibile? Qualcosa che ha senso? Oppure comunque è come una goccia in mare?
1: Questa è una soluzione già che viene adottata con geste dalla tranvia, e questa è una cosa che abbiamo chiesto anche noi in un tavolo tecnico con istituzioni e polizia municipale. La polizia municipale ci è sembrata molto disponibile a realizzare questo tipo di soluzione. Vediamo se noi auspichiamo sia possibile una soluzione del genere, che sicuramente ridurrebbe notevolmente il recupero di questi tempi di percorrenza. Sicuramente andrebbe a agevolarci.
2: Sapete già quando ci sarà l'incontro tra l'azienda e le istituzioni?
1: No, però pensiamo a breve. Noi...
2: È un piccolo passo in avanti anche nel rapporto con le istituzioni e con il vostro datore di lavoro? Oppure insomma vedremo, bisogna comunque vedere i risultati.
1: No, sicuramente la risposta ci ha fatto piacere da parte delle istituzioni, come dicevo prima. Ora però nell'ora di passare dalle parole
2: ai proverbiali fatti.
1: Intanto per venire incontro alle esigenze non solo dei lavoratori ma anche dell'utenza, perché guarda, prima si faceva carte false per entrare a lavorare diciamo alla vecchia ATAF, adesso si fanno carte false invece per andare via.
0: Chiudiamo così con un'ultima notizia. Il nostro GR di oggi: continuano in Toscana gli effetti dell'aumento di instabilità per la presenza di un nucleo di aria fredda in quota. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso quindi una nuova allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico sul reticolo minore, che interesserà nella giornata di domani 7 ottobre dalle 16 fino alla mezzanotte il nord-ovest della regione, fino al bacino del Reno e la fascia costiera era dall'area Apuo-Versiliese fino a Piombino. Il peggioramento atteso dal tardo pomeriggio di domani, sottolinea inoltre la sala operativa, presenta una marcata incertezza spazio-temporale. Saranno fondamentali gli aggiornamenti attesi nella giornata di domani stesso, che potrebbero determinare una rivalutazione anche peggiorativa degli scenari di criticità. E insomma, pioggia che potrà essere anche forte, ne sapremo di più domani. Questa instabilità era prevista e vedremo poi che portata avrà. Chiudiamo con il GR del traffico, la sezione attualità, a seguire la cultura. Rimanete con noi su Nova Radio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico.

0: verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnala un chilometro di coda tra Ponte d'Este e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sempre in direzione Firenze tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Treni nel fine settimana tra il 16 e 18 ottobre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Genova-Pisa-Roma. Regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi che ci porta a Sesto Fiorentino, dove il 10 di ottobre parte la nuova stagione teatrale del Centro Culturale Lucciola, in programma fino al 19 di dicembre, 13 appuntamenti per tutte le età con un cartellone intitolato Una luce, tanti mondi. Lo spazio è stato inaugurato un anno fa dopo un lungo intervento di ristrutturazione, è di proprietà del comune di Sesto Fiorentino ed oggi è un centro polifunzionale per l'arte, la cultura e la socialità. La prima parte del cartellone propone tre prime nazionali dedicate al popolo Sahrawi, alle morti sul lavoro e alla storia della TV, e tra i protagonisti ci saranno Beppe Allocca, Gabriele Giaffreda, Elena Miranda, Andrea Kemmerle e molti altri. Di cosa succederà per questa nuova stagione al Centro Culturale Lucciola di Sesto Fiorentino? Abbiamo parlato con Andrea Bruni.
3: Sì, è un bellissimo traguardo perché arriviamo dopo il primo anno, che è stato un anno diciamo in cui siamo nati e abbiamo dovuto provare anche a vedere qual era la natura del luogo, diciamo, e anche il gradimento del pubblico. Questo secondo anno è un anno della consapevolezza, nella quale abbiamo capito tante cose e abbiamo cercato di indirizzare la nostra offerta verso un qualcosa che mettesse al centro i diversi punti di vista rispetto alla vita. Infatti il sottotitolo Una luce, tanti mondi vuole un po' significare questo, quindi avere tante unicità che unendosi formano un uno ricco, più ricco se si accolgono tutte le unicità.
2: Cosa proporrete? Cosa troveremo in cartellone? Sono 13 appuntamenti per la prima parte della stagione fino a dicembre.
3: E partiamo cercando di avere appuntamenti almeno settimanali e abbiamo un'offerta appunto variegata, che va dagli spettacoli per bambini e famiglie, agli spettacoli di impegno civile, monologhi di narrazione, al cabaret. Quindi è proprio dare tanti gusti diversi che abbiano in comune la qualità dell'offerta, quindi anche riuscire a dare spazio agli artisti importanti del nostro territorio e non. E abbiamo visto il nostro spazio, che è la Sala Luce della Lucciola, è uno spazio appunto che accoglie 100 spettatori e che si è rivelato molto adatto per spettacoli come teatro di narrazione, quindi anche monologhi, ma anche messo in una modalità, diciamo, da cabaret, con i tavolini, le abat-jour un po' in vecchio stile, ma con un gusto moderno. Quindi è uno spazio che ha tante possibilità, tanti abiti può indossare diversi.
2: Ci vuoi segnalare qualche appuntamento in particolare? Perché appunto avete delle prime, avete dei temi particolari, sì, che avete deciso di affrontare, quindi è una programmazione effettivamente molto varia.
3: Sì, cominciamo allora questo sabato, il 10 ottobre, con Genesi del Rigenero, di e con Beppe Allocca. È uno spettacolo molto divertente, ma anche che ci insegna qualcosa. Beppe Allocca si ama definirsi l'artista artigiano, perché racconterà la storia dei cenciaioli di Prato, che ha vissuto in prima persona la sua famiglia, e però è uno spettacolo appunto che narra anche cose importanti legate ai movimenti economici e geoeconomici del nostro tempo, e quindi assolutamente consigliato per la prima di stagione, il 10 ottobre. E poi abbiamo altre tre prime nazionali, perché abbiamo 185 dei Pinguini Theater, che è uno spettacolo che parla delle morti sul lavoro e mette in scena anche in parte la storia di Luana Dorazio, che purtroppo è venuta a mancare proprio per un incidente sul lavoro. E poi abbiamo altre due prime, una sul popolo Sahrawi, sulla questione del Sahrawi, che è il popolo appunto dell'africano vicino al Marocco, e molto legato al comune di Sesto Fiorentino, perché è un popolo gemellato con il nostro comune, e racconteremo la storia però di un popolo che fa una lotta pacifica. Ci sembrava importante in questi tempi di guerra raccontare invece una storia che parla di una resistenza piena di dignità e di voglia di avere giustizia. E poi cambiamo completamente argomento, perché debutterà uno spettacolo che ho scritto appunto e interpreterò, che si intitola Figli di una TV, ed è uno spettacolo che segue il successo di Storie da Cabaret, che è una serie teatrale che ho portato in giro per 3 anni, in cui raccontavo la storia del cabaret. Stavolta racconterò la storia della TV. Il gruppo è lo stesso, sono in scena io insieme a due musicisti d'eccezione, Lele Fontana e Alessandro Lucchi, e racconteremo la storia della TV italiana legandola un po' anche alle nostre vite, perché siamo ragazzi degli anni 70 che sono stati cresciuti un po' davanti alla TV. E poi insomma altri appuntamenti, vi invito veramente a guardare il nostro programma sul nostro sito, che è lucciolasesto.it, dove troverete tutte le informazioni, e quindi non vorrei fare torto agli altri, insomma sono tutti spettacoli che abbiamo scelto molto attentamente, cercando di dare un'offerta di grande qualità.
2: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a consultare i canali web del Centro Culturale Lucciola, a venirvi a trovare a Sesto Fiorentino per questa stagione che, come ricordavi, inizia il 10 di ottobre e va avanti nella sua prima parte fino al 19 di dicembre. Poi torneremo ovviamente a parlare degli appuntamenti che avrete di lì in poi. Grazie mille, Andrea Bruni.
3: Grazie mille, buona giornata.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e andiamo a Livorno. Si inaugura mercoledì 7 ottobre alle 22 al Cinema 4 Mari di Livorno la 15ª edizione del Fipili Horror Festival, in programma fino all'11 ottobre con incontri, proiezioni e presentazioni in diversi spazi della città. Ospite d'onore per la serata inaugurale è l'attore regista livornese Edoardo Gabriellini, che presenterà il suo ultimo film La città dei vivi, reduce del successo di Pubblico all'83ª mostra del cinema di Venezia. In programma in totale oltre 60 film tra corti e lungometraggi provenienti da 13 paesi e selezionati tra più di 130 titoli ricevuti. Molti sono anteprime internazionali, europee e italiane, e arrivano da festival come Fantasia, Sundance, Berlinale, Locarno e Venezia. I sottogeneri vanno dal body horror alla commedia splatter, dal folk horror al thriller fino alla fantascienza distopica. Tra gli ospiti d'onore di questa edizione anche il cantante e frontman degli After Hours Manuel Agnelli e il regista e cantante Federico Zampaglione. Di questa 15ª edizione del festival noi abbiamo parlato con uno dei due direttori artistici, Alessio Porcher. Sentiamo le sue parole.
1: La 15ª edizione innanzitutto ci ricorda che il nostro festival è un festival che si svolge a Livorno nei giorni clou, ma che ha fatto già tappa a Firenze, una bellissima tappa sabato con un incredibile incontro con Nicolas Winding Refn, dove c'era la sala piena, la cinema, la compagnia, e poi stasera saremo a Pisa per un'altra piccola tappa di questo tour che appunto ci porta prima a Firenze, poi Pisa e poi a Livorno. E stasera ci sarà un film indonesiano, Ghost in the Cell, e domani inizia invece la 5 giorni la Bronica.
0: Chi sono gli ospiti? Ne abbiamo citati due, però non ci sono solo loro.
1: No, ci sono tantissimi ospiti. Allora direi domani Andrea Corsini, regista di un film che uscirà nelle sale a breve, Ferine, che è stato da noi tanti anni fa con un corto e che poi ha sviluppato lo stesso soggetto in un lungometraggio, quindi anche il festival ha portato fortuna in tal senso. Poi c'è Edoardo Gabriellini con La città dei vivi, che è uscito in sala diciamo venerdì, è un film freschissimo, è stato a Venezia, un film molto bello, è tratto dal libro di Nicola La Gioia, una storia terrificante ma che lui ha reso lo stesso dolce e amara allo stesso tempo, un film da vedere assolutamente. Poi ci saranno alcuni interventi live, cioè in collegamento, come Fabio Frizzi giovedì, ci sarà Dario Ballantini venerdì ospite, e poi ci saranno Manuel Agnelli, Federico Zampaglione domenica, e altri che dovete guardare sul programma perché sono tantissimi. Ci sono delle cose molto interessanti anche a livello letterario, tra cui Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone col nuovo libro La Scala di Seta, e un bel masterclass letterario e cinematografico sul body horror al femminile con un ospite d'onore che è Alda Teodorani. Però ripeto, sicuramente tante cose me le dimentico, quindi guardate sempre il programma. E ricordiamo che il festival è dedicato a Federico Frusciante, che per 14 anni è stato con noi. Purtroppo non potrà essere fisicamente con noi, ma lo sarà sempre in tutti i modi. Il concorso dei cortometraggi è dedicato a lui da quest'anno.
0: Non possiamo mancare a parte vostra questa dedica, lo possiamo dire. Parlavi di tanti spazi nuovi, anche nuove collaborazioni con la città di Livorno per questa edizione.
1: Sì, assolutamente sì. Tante collaborazioni che sono su più livelli. Museo della città di Livorno, ad esempio, che si apre al festival, un posto molto bello nella Venezia dove faremo l'inaugurazione e dove ci saranno gli incontri letterari, la premiazione del concorso letterario e anche altri libri. Poi c'è il negozio Symphony, che è un negozio storico di dischi, è un modo ideale per immergerci nella Livorno anche di una volta, un negozio bellissimo che ospiterà degli incontri tematici sul cortometraggio, una sorta di assemblea di chi fa cortometraggio in Italia e altri eventi. E poi ci sono le due sale storiche, appunto Cinema La Gran Guardia e Teatro Quattro Mori, che sono il fulcro del nostro festival, perché noi non potremmo mai andare in un multisala, ma creiamo un multisala naturale in città.
0: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a consultare tutto il programma del festival su fipilihorrorfestival.it. Grazie mille ad Alessio Porcher per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e vi aspetto a Livorno.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Si apre oggi al cinema La Compagnia di Firenze, la 17ª edizione di Middle East Now. La serata prende il via alle ore 21 con la performance live di un cantautore italo-iraniano residente a Firenze ormai da più di 30 anni. A seguire l'opening night con Fox Under a Pink Moon, il film di Merdad Oskuei e Soraya Akalaji. La proiezione si terrà alla presenza del regista Oskuei. Alle ore 21 al Teatro Puccini di Firenze in scena Briciole Minuzzoli di David Riondino con Chiara Riondino, Paolo Hendel e Anna Meacci. Uno spettacolo in omaggio appunto a David Riondino. Nell'ambito di Musica ad abitare, la rassegna a cura di Arci, Music Pool e La Shoot, partono i laboratori gratuiti nei circoli Arci di Firenze. Da oggi all'SMS di Soffiano inizia Facciamo Musica Insieme, laboratorio di musica per bambini e adolescenti a cura di Giulia Bartolini. Tutte le informazioni su arcifirenze.it. Sulle frequenze di Nova Radio alle 18.30 Florence Underground, alle ore 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Sono Laura Artusio, psicologa e responsabile di Perlab, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca. Quante volte hai letto un cartello che dice in caso di incendio mantenere la calma? Giusto, ma come si fa? La sicurezza non dipende soltanto da procedure e dispositivi, dipende anche dalla nostra capacità di riconoscere e gestire quello che accade dentro di noi e nelle persone intorno a noi. Ed è proprio qui che entra in gioco l'intelligenza emotiva, che è definita da 5 abilità: riconoscere, comprendere, esprimere, gestire e valorizzare le emozioni, sia le nostre che quelle degli altri. Riconoscere la paura, per esempio, ti permette di evitare che diventi panico. Comprendere la tensione di un collega ti aiuta a comunicare in modo molto più efficace. Gestire rabbia, ansia, può impedirti di prendere decisioni impulsive. Anche un'eccessiva sicurezza può favorire l'errore, per esempio farti sottovalutare dei rischi. Valorizzare le emozioni significa considerarle preziose informazioni. La paura può segnalarti un pericolo, il disagio può farti notare che qualcosa non va. Allenare l'intelligenza emotiva significa allenare la sicurezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxol.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, per un incidente avvenuto al chilometro 292, un chilometro di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A12, sempre a causa di lavori, 2 chilometri di coda tra Carrara e Massa in direzione Livorno. Passiamo adesso sulla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Ponte d'Est e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code in uscita alla Strassigna invece per incidente in direzione mare. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

sure that you just waiting to

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa dei lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPI lì dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamento.

0: tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
2: Ben ritrovati a 81 secondi. Sono Laura Artusio, psicologa e responsabile di Perlab, laboratorio di psicologia, emozioni e ricerca. Quante volte hai letto un cartello che dice in caso di incendio mantenere la calma? Giusto. Ma come si fa? La sicurezza non dipende soltanto da procedure e dispositivi, dipende anche dalla nostra capacità di riconoscere e gestire quello che accade dentro di noi e nelle persone intorno a noi. Ed è proprio qui che entra in gioco l'intelligenza emotiva, che è definita da 5 abilità: riconoscere, comprendere, esprimere, gestire e valorizzare le emozioni, sia le nostre che quelle degli altri. Riconoscere la paura, per esempio, ti permette di evitare che diventi panico. Comprendere la tensione di un collega ti aiuta a comunicare in modo molto più efficace. Gestire rabbia, ansia, può impedirti di prendere decisioni impulsive. Anche un'eccessiva sicurezza può favorire l'errore, per esempio farti sottovalutare dei rischi. Valorizzare le emozioni significa considerarle preziose informazioni. La paura può segnalarti un pericolo. Il disagio può farti notare che qualcosa non va. Allenare l'intelligenza emotiva significa allenare la sicurezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
6: L'economia.
5: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
5: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. In Italia si continuano a utilizzare i contanti molto più che negli altri paesi avanzati. Non tutti infatti sono passati ai pagamenti digitali. Secondo lo studio di economisti della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento, la metà del campione, il 50,2%, adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. È tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura. Community
0: Radio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, sempre in direzione Firenze, ma a causa di un veicolo fermo in avaria rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Passiamo sulla 12, possibili disagi a causa di un incidente avvenuto al chilometro 117 tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Città di Firenze, per la riparazione di un guasto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rimarrà chiusa probabilmente fino a domani via Jacopo da Diaceto. Revocata la corsia preferenziale in via Ridolfi da viale Strozzi a piazza Indipendenza per raggiungere la stazione di Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze, Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it. Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

perché finimmo con Paolo Benvenu e abbiamo riaperto questa terza puntata di Da Bosco e da Riviera qui su Nova Radio per questa sera con Paolo Benvenu, da un LP del 2022, delle Inutili Premonizioni, che è un tributo che Paolo Benvenu fa alla musica che ha accompagnato la sua gioventù, la nostra, perché anche lui doveva avere il mio tempo o poco più, e perciò con questo brano, con questa cover che lui ha dedicato, ha omaggiato, con questa cover lui omaggia gli Echo and the Bunnymen, noi apriamo questa terza puntata. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, ben trovati e sintonizzati sulle frequenze di Nova Radio. Io sono Anzi Guido e come tutti i martedì sera ormai è un appuntamento di quelli fissi. Il martedì una volta era considerato il giorno dei fidanzati, ecco, è come, non ve l'auguro, però ecco, è come se si fosse fidanzati, tutti i martedì sera dalle 20.05 in poi, qui su Nova Radio c'è Da Bosco e da Riviera, c'è Anzi Guido, la cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. E adesso non ci rimane altro che da Apple for Isaac, il nuovo disco degli Echo and the Bunnymen, è uscito 12 anni dopo un precedente di inediti. Ecco, ci ascoltiamo Take Me by the Hand e diamo il via a questo Da Bosco e da Riviera.

To the Strand da parte dei Roxy Music, da For Your Pleasure, il secondo loro album, ed è anche l'ultimo album in cui con loro suonava Brian Eno. Bene, dai Roxy Music passiamo alla Nuova Zelanda, passiamo agli Splint Hands, un gruppo che si è formato nel 1972 e il loro maggior successo l'hanno avuto fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Si può dire che è stato il maggior gruppo, il miglior gruppo New Wave di quella nazione. E pensate bene che ancora adesso sono in attività. Noi ce li ascoltiamo con un brano del 1980 che si chiama I Got You, Splint Hands.

E pensate bene come deve essere ancora oggi ai loro concerti ascoltare un brano come questo, che è ormai un brano del 1980 da parte degli Splint Hands. Bene, dalla Nuova Zelanda adesso ritorniamo in Inghilterra, che è stata un po' la patria della New Wave, quella che ha lanciato dopo il punk la New Wave. Ed ecco, troviamo questo personaggio, questo cantante. Lui era il cantante dei Metro, un gruppo che insomma c'è stato e non c'è stato, insomma non è che dire fosse stato, che ne so, il cantante degli Ewan the Bandyman o dei Suyux, perché è un uomo, dei Huar, ecco, insomma. Peter Godwin era il cantante dei Metro, e non tanto con i Metro, ma però nella sua carriera solista è riuscito ad azzeccare 3 o 4 colpi. Uno di questi è questa Images of Heaven che ci stiamo per ascoltare adesso. È una canzone del 1982.

tipica canzone con i ritmi proprio quelli della synthwave, con questi colpi sulla Simmons, meraviglioso. Peter Godwin, Images of Heaven, qui a Da Bosco e da Riviera. Ed ecco, adesso ora vi parlerò brevemente di questa canzone che sta venendo adesso. Lui è stata, secondo me, una delle più belle voci che abbiamo avuto il piacere di ascoltare, di far entrare nelle nostre orecchie. Si tratta di Robert Palmer, specialmente poi nella versione dei Power Station, riusciva ad avere dei timbri con quel genere di musica un po' più spinto, che secondo me hanno esaltato ancora di più. Peccato che ci ha lasciato discretamente giovane per un infartiello, ci sta. Bene, la canzone di cui parliamo è una delle sue più famose, si tratta di Johnny and Mary, che ascoltandola così può sembrare una canzonetta così da fischiettare o sotto la doccia o mentre si rimette a posto un armadio o così, ma invece questo brano, insomma, io sono andato un po' a pescare un po' nel torbido, e descrive questa relazione infelice e irrisolta dove i due seguono i propri ritmi senza trovare una felicità o peggio ancora una via d'uscita al loro, diciamo, menage non funzionante. E la cosa bella è che a lui questa idea di scrivere questa canzone gli è venuta mentre lui abitava alle Bahamas, scusate se è poco, e venendo in contatto con la comunità degli espatriati. Chi erano gli espatriati? Erano quelli che specialmente negli anni 80, fine anni 70, dicevano si va via, mollo tutto e vado via, vado nell'isoletta, apro un barrettino sulla spiaggia, insomma questa gente qui, che poi alla fine dei Salmi, cioè non è che se la son goduta più di tanto, perché insomma lasciare le proprie origini per andare a pescare altrove a volte può andar bene, e viva a chi è andato bene, ma tante volte rimani sempre con quell'amaro in bocca, con quella cosa un po' irrisolta della cosa. Perciò sentiamo questi Johnny and Mary e come, insomma, gli è andata a loro, come è andata a finire, eh? Che avranno fatto, si saranno lasciati, si saranno presi a schiaffi. Robert Palmer, John e Mary, da Bosco e da Riviera.

I Bad Manners ad Abosco da Riviera con Lipofatti e andiamo avanti. Adesso troviamo un gruppo che è in piedi dal 1976. Erano uno dei primi gruppi punk americani, inglesi, scusate. Si tratta degli UK Subs, capitanati da Charlie Arthur, membro fondatore e ancora tuttora cantante di questa band. Questa sera gli scopriremo in un canto popolare del XIX secolo, rifatto da loro, ma insomma è un canto che nei pub inglesi in tante situazioni si può sentire. Ed il titolo sarebbe «Cosa faremo del marinaio ubriaco?» Drunken Sailor, UK Subs.

I Water Boys e la loro Medicine Bow. E mi viene da fare un collegamento perché, insomma, con tutti questi brani new wave, c'è da dire che da poche settimane si è conclusa al MAD di Firenze il Florence Calling, la mostra dedicata a quello che era Firenze quando Firenze era Firenze, da parte di Bruno Casini e Valentina Genzini. E gli dobbiamo dire un grazie a questi due personaggi perché ci hanno riportato indietro con il tempo, ma non per fare tanto una dietrologia, ma proprio per capire quello che eravamo riusciti a fare in quel di Firenze, e specialmente loro che sono stati i protagonisti anche di queste situazioni. Ed è stata una mostra veramente veramente bella e interessante. Anche nel momento che ci sono stato io c'era anche molti giovani che magari quel periodo non l'hanno vissuto, non l'hanno partecipato, ecco, e veramente bravi sia Bruno Casini e a Valentina Genzini per questo omaggio che hanno fatto alla città che era, e sperando che forse in qualche modo si possa riuscire a rifare un qualcosa. Bene, andiamo avanti con gli Stone Roses e la loro She's Bang the Drums.

Bene, dagli Stone Roses passiamo agli Offspring, dall'LP uno dei fra i più famosi, Smash, del 1994, ci ascoltiamo Gotta Get Away.

È solo rock and roll, ragazzi, quello che fa Jack White. Da Frozen Charlotte, il suo ultimo disco, ci siamo ascoltati All Alone Again, Jack White. E andiamo avanti, li abbiamo presentati alla prima puntata. Loro sono i Cavolo Nero da Utrecht, Olanda. E questa è Say What You Want.

I Cavolo Nero e la loro Say What You Want qui ad A Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo con questi ritmi e andiamo a pescare un personaggio che è stato membro e fondatore insieme a George Clinton dei Parliament e dei Funkadelic. Si tratta di Fuzzy Haskins e la sua The Fuzz and the Boogie.

Fuzzy Haskins da un brano del 1976, e queste sono un po' le basi per quello che anche chi volesse iniziare a fare il DJ, ora ce n'è un monte, ve lo dico io, ce n'è anche troppi, c'è più disc jockey che sale da ballo oppure feste. E come qualche anno fa c'è stato il boom dei giardinieri, c'era più giardinieri che giardini, sicché qualcheduno a volte si tagliava le piante già tagliate da un altro. Comunque, bene, allora, queste sono le basi musicali per poi affrontare tutti i generi che volete, ma se non vi mettete ad ascoltare, a ricercare, a andare a trovare quello che i ritmi che insomma hanno fatto sì che poi la musica si espandesse in tutte le sue forme, ragazzi, è un casino, cioè, non si può partire e andare subito con le 10 hit e poi rimani limitato solo a quelle. A proposito di Eco, adesso io vi propongo un brano ancora più vecchio, ovvero sia del 1971, da questo bellissimo LP che si chiama Afro Rock, per questo pianista argentino dal nome Luis Vecchio. Si tratta di Megaton.

Luis Vecchio e la sua Megaton da Afrobeat, scusate, da Afro Rock, disco del 1971, e sentite un po' che sound c'era in quell'epoca. Bene, con Luis Vecchio, cari miei, siamo giunti al fatidico ormai famosissimo giro di boa, perché sì, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Io sono Anziguido e siete sintonizzati su Nova Radio. Allora, con il nome di Afrobeat Maker, si parla di una serie di LP usciti dalla Comet Record che reinterpretano e rielaborano i pattern originali di batteria di Mr. Tony Allen. E stasera ci ascolteremo Afrobeat Block.

Afrobeat Block qui ad Abosco e da Riviera. Ebbene, e quando l'Africa incontra il Sol Levante, succede che ritroviamo un amico di Da Bosco e da Riviera qui questa sera con una novità uscita il 22 settembre di qualche giorno fa. Si tratta del nostro amico Delasi, che insieme ai Tam Tam, un gruppo giapponese di pop sperimentale, dub, reggae, jazz e soul, insomma fanno un po' di tutto, sono usciti con questo singolo che si chiama Guardian of the Green. Bentornato Delasi, bentornato qui da noi.

La potenza della musica, la forza della musica, perché qui si tratta di qualcosa di veramente grande, perché Ghana e Giappone si uniscono insieme e fanno questa Guardian of the Green, Delasi e Tam Tam, e ci aspettiamo a questo punto un gran bel disco. The ultimate perfection of the endless assembly line. Bene, come gran bel disco è il nuovo di Romare, questo Oblivion, questo artista inglese che ama fare collage di brani, di pezzi, li unisce, li rimescola, li rielabora. Questa è The Need da parte di Romare, qui a Da Bosco e da Riviera.

E loro sono stati un po' i capostipiti, quelli che un po' hanno aperto la strada per questo genere che viene definito come easytronica, eh? Sono gli Air, e questo è uno dei loro maggiori successi, dal titolo All I Need. E adesso un gradito ritorno da parte di Bonobo, Bonobo, ovvio, se no sembra la capra sotto la panca. Insomma, ragazzi, a quest'ora della sera un po' ci sta di intrecciarsi, anche perché poi tutti questi nomi a tranello per noi di una certa età incominciano un pochino a fare, poi gli occhiali, si vede, non si vede, insomma, via. Bonobo è uscito con il nuovo disco che si chiama Distance in Static. È un bel disco, e qui questa sera da questo Distance in Static ce lo ascoltiamo insieme a Rouge Aftab nella loro Fire on the Water.

Il titolo di questa canzone un po' dà il senso di quello che abbiamo ascoltato finora. Si chiama Reset ed è un brano tratto da True Bypass di Jonas Munk, ovvero sia Manual, che abbiamo già presentato nella prima puntata. Ed è un po' un reset, veramente, perché si parte in un modo, poi si ricosa e si cerca di risalire. Bene, da Manual adesso andiamo a scoprire, a ritrovare, giunto al suo terzo LP, questo giovanissimo artista britannico che comunque nella sua carriera è stato coadiuvato, ha collaborato con artisti del calibro di Kiwanuka, Yusef Deyes e De La Soul. Si tratta di Tom Misch e nel suo nuovo disco Full Circle questa sera ascoltiamo un brano che secondo me è bellissimo. È il brano che apre questo LP. Si chiama Flowers.

Una miscela di funky jazz molto raffinata, questa di Tom Misch, il suo nuovo disco Full Circle. Bene, da Tom Misch andiamo a pescare un altro personaggio che lui è da tanto che è nella musica. Si tratta di Calvin Ellis, uno dei membri fondatori dei Pretenders. In una, diciamo, vita parallela, lui si diletta ad andare a esplorare nuove sonorità e si fa aiutare dai Rio 18, che non è la band dei Barrio Latinos, quelli tremendi, quelli cattivi. Il Rio 18 è un collettivo musicale da lui fondato e diretto, e riescono a fondere la musica latina con la lingua gallese. Dal suo nuovo disco Huff ci ascoltiamo Bella Estrella, Calvin Ellis and Rio 18.

Il maestro Enrico Simonetti con Ballando con Maria Joana. E queste erano canzoni, erano colonne sonore che facevano parte un po' di quelli filmetti B-movies, come li chiamavano, quelli un po' che negli anni 70 erano considerati film sporchi, che c'erano un po' di donnine succinte, insomma donne nude. Ragazzi, inutile fare versucci alla radio, perché non si vedono, comunque si sono visti tutti, si sono visti tutti. Ora io non so quello che poteva succedere in città, perché all'epoca c'era prima, e mi ricordo sulla Nazione, c'era tutta la pagina dei cinema, e c'era prima visione, seconda visione, terza visione, e quelli proprio i filmetti, qualche cinema di periferia, dei paesotti limitrofi alla città. Ecco, e in base alla popolarità del cinema, alla potenza, si andava qua, e dalla terza visione in poi c'erano tutti questi filmettini qui, la dottoressa, l'insegnante, la classe, erano tutte queste cose qui. Però sono andati a riscoprire, sono andati negli anni poi a rivedere, a riascoltare. Cioè, allora, le colonne sonore erano state fatte da tutti i maestri, di direttori d'orchestra, Enrico Simonetti era uno di questi, e quello che vi farò ascoltare dopo, Gianni Ferrio, che è stato un direttore d'orchestra che ha fatto una serie infinita di colonne sonore, in più ha portato al successo due brani di Mina famosissimi come Parole Parole e Non Gioco Più. Perciò gente che sapeva e che faceva, però logicamente venivano chiamate a comporre queste colonne sonore, e insomma riascoltandole tutto, insomma, si sente che c'è della musica, si sente che c'è suonato. Perciò logicamente chi andava a vedere quei film della musica non gliene interessava nulla, perché tutti aspettavano una Gloria Guida che usciva dalla doccia, un Edwidge Fenech uguale, Nadia Cassini, insomma erano queste le attrici che andavano per la maggiore. E adesso dal maestro Gianni Ferrio ci ascoltiamo titoli dal film Classe Mista, e sentite un po' che tiro che c'è in questo brano.

I Fabric, once again, da Until We Are Free. Bene, andiamo avanti, continuiamo con questa musica italiana un po' particolare. E dietro il nome di Azzurro 80 si nasconde Gaetano Ciciriello, un compositore e produttore con una forte passione per i suoni anni 80 con synth, drum machine, con i quali crea una miscela che va dall'italo disco al synth pop e al boogie funk. E dal suo nuovo disco, ultimo disco, che si intitola Flashback, ci ascoltiamo Città Notte.

Un disco di un anno fa da parte dei Calibro 35, questo Exploration. E questo è un brano di Bob James rielaborato da loro. Si tratta di Nautilus, un disco bellissimo, questo Exploration, dove loro rielaborano alcune canzoni famose e ci mettono anche dei pezzi loro. Bene, dai Calibro 35 andiamo per finire un po', per concludere questa puntata, a riascoltare Gianni Brezzo dall'LP Sprechiamo. Ci ascoltiamo Kronos.

Gianni Brizzo, Kronos, questo bravo artista italo-tedesco, si può dire, perché le origini sono italiane, la nonna era italiana, ma lui è di Colonia. Bene, cari miei, siamo giunti al termine anche per questa sera di questa puntata di Da Bosco e da Riviera. Io spero di essere stato un buon compagno di viaggio e di avervi portato in 2 ore di musica a riscoprire cose che non conoscevate e a sognare con la musica, perché la musica, insomma, ci aiuta anche a sognare, a star bene. Vi do gli appuntamenti ormai canonici, domenica la replica del programma e da domani il podcast sulla pagina novaradio.info e su quella di Anzi Guido Presenta Da Bosco e da Riviera su Facebook. Vi lascio in compagnia di Alpha Mist dal suo ultimo disco Roulette, Always Be. Alpha Mist e Anzi Guido vi dà buonanotte, buonanotte a tutti voi, a risentirci martedì prossimo. Ciao.

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
2: L'economia.
1: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
1: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Ormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. In Italia si continuano a utilizzare i contanti molto più che negli altri paesi avanzati. Non tutti infatti sono passati ai pagamenti digitali. Secondo lo studio di economisti della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento, la metà del campione, il 50,2%, adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community.
5: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
0: Stai ascoltando Nova Radio.

0: potrò ricominciare.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

che si diverte alle feste. Giacomo ha parlato coi suoi di futuro mestiere, ogni tanto ripensa alla campagna inglese e la musica bella.